Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Com'è che mi dicevi? Per saper amare non basta chiamarsi amore. Bene, io per te vorrei essere pazienza in ogni dettaglio di te, in ogni dettaglio di te.

E vorrei tempo, tempo per spiegare, tempo per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te,

Ferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel

0: tuo tempo. Quello che fa male, quello che fa capire è che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi.

0: fiori.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: sarà, sarà, sarà per te.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: A quale destino siamo legati? A quale luogo invitati? A non esserci andati per una scusa banale.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Itaca per sempre di Luigi Malerba. Luigi Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi, nato a Berceto, provincia di Parma, nel 1927 e morto a Roma nel 2008. È stato esponente della neo-avanguardia ed esordì con la scoperta dell'alfabeto nel 63 per concludere con Fantasmi romani del 2006 la sua lunga, apprezzata e acclamata carriera di scrittore. Questo romanzo, Itaca per sempre, ci suggerisce già dei protagonisti. Uno, soprattutto, Ulisse. Tornato a Itaca sotto mentite spoglie, Ulisse si rivela a Eumeo e a Telemaco. Organizza la vendetta, la esegue. Ma come è possibile che Penelope non riconosca mai, neppure nel bagliore di un sospetto, lo sposo? A questa domanda risponde la Penelope di Luigi Malerba, che pur avendo riconosciuto subito l'eroe tace e nel silenzio si macera, chiedendosi perché Ulisse si svela a tutti e non a me. Non ha più fiducia in me? Non l'ha mai avuta? Il risentimento di Penelope, in Omero appena abbozzato nell'interrogatorio sul mistero del letto coniugale, innesca così un dramma intimo che attira nel suo vortice anche Ulisse, il quale giungerà a dubitare persino di se stesso, della propria celebrata astuzia, della propria incrollabile personalità. Riprendiamo la nostra lettura con un monologo di Penelope, poiché questo romanzo si svolge proprio in monologhi alternati tra Ulisse e Penelope.

venuta da me la vecchia nutrice ad annunciarmi finalmente con parole accurate che il vagabondo arrivato da lontano, autore della strage dei pretendenti, altri non è che lo sposo Ulisse, così travestito per introdursi nella casa e mettere in atto la sua vendetta. Un annuncio tardivo, aveva detto, perché le parole non servono quando i fatti parlano da loro stessi. Non capisco, Euriclea, perché sei venuta a farti beffe della tua regina, le ho detto fingendomi adirata. Gli dei sono capricciosi e possono rendere pazza una donna saggia come tu hai sempre mostrato di essere, e indurti a uno scherzo atroce quando ancora il mio cuore è straziato da questa strage che ha insanguinato la mia casa. Ho sofferto per tanti anni l'assenza dell'amato Ulisse, ma non era con tanto sangue che avrei voluto cancellare l'offesa dei pretendenti. Tu sai quanto ho esecrato la guerra di Troia che ha sottratto tanti uomini alle loro famiglie, e sai che ti ho chiesto perfino di rompere con il manico di una scure una gamba a Ulisse perché gli fosse impedito di partire. Purtroppo in quell'occasione hai rifiutato di obbedirmi e io non ho avuto il coraggio di farlo con le mie mani. Molti sono morti in quella guerra lontana e altri, risparmiati dalla guerra, hanno dovuto affrontare un destino tragico. Mi dicono che al suo ritorno in patria Agamennone è stato ucciso.

da Clitennestra, moglie infedele, e da Egisto suo amante. Altri hanno vagabondato per i mari o sono periti in mezzo alla furia delle onde. Ora tu vieni a ravvivare una piaga ancora aperta e solo per rispetto della tua fedeltà e della tua vecchiezza non ti respingo con le ingiurie che qualunque altra ancella avrebbe meritato. Euriclea ha sbarrato gli occhi per la meraviglia. Non oserei mai farmi beffe di te, mia regina amatissima, parlando a vuoto di ciò che ti affligge così crudelmente. Come pensi che sia venuta a rinnovare il tuo dolore, se non fossi certa di ciò che dico? Il vagabondo che tutti offendevano per il suo aspetto e per gli stracci sotto i quali si nascondeva, ha gettato la maschera e si è palesato come Ulisse. Telemaco già sapeva e con lui segretamente aveva preparato il piano per eliminare i tuoi furiosi pretendenti. Avevano insieme nascosto le armi e insieme avevano chiuso le porte della grande sala e armato i due fedeli mandriani, senza i quali forse non sarebbero riusciti a combattere la folta schiera dei proci. Fra tutte le ancelle solo io avevo scoperto la sua presenza, riconoscendo durante il lavacro ospitale la profonda cicatrice che un cinghiale gli aveva inciso nella gamba durante una caccia, come tu ricorderai. Ma mi ha imposto il silenzio e io ho obbedito al mio signore. Solo adesso posso parlarne apertamente. Ho risposto senza alzare la voce, ma con grande sicurezza. Se tu credi che la cicatrice nella gamba sia una prova, io ti rispondo che tanti cinghiali hanno aggredito e ferito tanti cacciatori lasciando profonde cicatrici. Ferito a una gamba, tu hai detto. E dove mai poteva ferire il cacciatore un cinghiale inferocito? E come posso credere alle tue parole, cara e ingenua Euriclea? Come posso credere che dopo 20 anni di lontananza, trovandosi al cospetto della sua sposa, Ulisse non abbia avuto un moto che tradisse i suoi sentimenti? Come posso credere che abbia preparato un piano di vendetta difficile e rischioso senza dirmi una parola? Io so per certo che Ulisse, come io lo ricordo, mi avrebbe raccontato ogni cosa. E se conveniva il segreto, lui sa bene che Penelope poteva serbare il segreto nel suo cuore come un pozzo profondo. Solo uno straniero poteva nutrire tanta diffidenza nei miei confronti, non mai Ulisse. Per qualche istante la vecchia e saggia Euriclea è rimasta senza parole. Lei stessa non sapeva come giustificare tanta superba diffidenza di Ulisse nei miei confronti. Tu sai quali rischi mortali correva Ulisse per affrontare la turba feroce dei tuoi pretendenti e che una sola parola poteva compromettere i suoi piani e mettere in pericolo la sua vita e quella di Telemaco. O forse temi, accogliendo Ulisse fra le tue braccia, che qualcuno possa vendicarsi su di voi a tradimento? Faccio fatica a seguire i tuoi pensieri e sospetti, ma posso rassicurarti anche su questo, perché sono certa che nessuno dei proci si è salvato dalla spada di Ulisse di Telemaco e tutti giacciono nel sangue e che le ancelle fedeli stanno spargendo zolfo ovunque per purificare dal sangue la grande sala dei banchetti. Ulisse è seduto davanti al focolare e con ansia aspetta che tu scenda per abbracciarlo ora che la vendetta è compiuta. E tu sei di nuovo libera dall'assedio dei pretendenti. Gli dèi non tollerano le offese e i soprusi, ho detto a Euriclea. Perciò, saggiamente, avranno guidato la mano di questo sconosciuto. Un uomo molto forte e astuto è questo straniero. Ma lui stesso ha detto che, vincendo la gara, non pretendeva di ottenere la mia mano. Parole simili potevano mai uscire dalle labbra di Ulisse? A queste parole Euriclea è rimasta ancora in silenzio,
Sorpresa dalla sicurezza con cui mi rifiutavo di identificare come Ulisse lo sconosciuto che aveva fatto strage dei proci. «Hai parlato di un uomo molto forte e astuto, mia cara Penelope», ha risposto la vecchia nutrice. «Ma chi nel mondo è più forte e astuto di Ulisse? Chi poteva piegare l'arco e lanciare la freccia attraverso i 12 anelli e poi colpire a morte uno a uno i giovani e forti pretendenti? Ho visto che le mie parole non ti convincono e io non voglio adontarmi anche se ne avrei tutte le ragioni. Ma i fatti che ti ho riferito e ai quali so che hai assistito nascosta dietro la tenda dovrebbero bastare per convincerti. Capisco che il tuo cuore si sia indurito come la pietra in tanti anni di attesa, ma ora devi sciogliere la tua diffidenza, devi affidarti al destino favorevole, perché rifiutare con orgoglio la grazia che gli dèi ti offrono su un piatto dorato sarebbe una grave offesa alla loro alta potestà e alla loro benevolenza. Confesso che le parole accorate di Euriclea mi avevano messo in uno stato di pena, ma il mio orgoglio ferito dettava ogni parola che usciva dalle mie labbra. Prima di scendere nella sala devo rimuovere tanti pensieri negativi. Devo distogliere gli occhi dal cielo che mi confonde con tutti questi uccelli che volano intorno alla casa con altre alte strida. Le tue parole non sono riuscite a sciogliere i miei sospetti su questo straniero violento e coraggioso, che ha saputo non solo tendere l'arco di Ulisse, ma ha affrontato e ucciso con l'aiuto di Telemaco e dei due mandriani tutti i giovani proci che alloggiavano nella mia casa. Posso, se vuoi, ammirare il suo coraggio e, come ho promesso, premiarlo con un manto e una tunica e calzari ben confezionati affinché riprenda i suoi vagabondaggi. Ma non mi chiedere più di questo. Ancora devo lodare Telemaco che ha saputo trovare un alleato poderoso per riprendersi ciò che gli era stato sottratto con la prepotenza. Ma non puoi pretendere che io accetti questo straniero vagabondo come mio sposo per il fatto che ha ucciso tutti gli altri pretendenti. Dovrei forse smentire le sue stesse parole quando ha affermato di non ambire le nozze? Non un uomo coraggioso sto aspettando nella mia solitudine, ma Ulisse. Sono tanti gli uomini forti e coraggiosi, e alcuni anche tra i proci lo erano. Ma Ulisse è uno solo, e io sto aspettando lui, cara Euriclea, anche se il suo ritorno è legato a un tenue filo di speranza. Fin tanto che non avrò la certezza che Ulisse è stato inghiottito dai flutti dell'oceano o è perito in una imboscata, io lo aspetterò e non subirò l'inganno nemmeno dalla voce ingenua e appassionata della mia vecchia nutrice. Io so che ti dispiace vedermi sola e capisco i tuoi sentimenti generosi, ma io non sto cercando un marito qualsiasi, altrimenti mi sarei sposata con uno dei proci. Io so che ci sono poche speranze nel ritorno di Ulisse, ma a quelle poche speranze io resto legata, e altri rimedi alla mia solitudine non cerco e non voglio. Già sapevo che Euriclea avrebbe insistito. Per anni hai disprezzato i proci che si erano insediati nella tua casa e ne consumavano perfino le pietre. E ora mi dici cose che giungono amare alle mie orecchie. Ciò che sono venuta a proporti non è il matrimonio con un eroe sconosciuto o con un millantatore. Ti ho annunciato che l'ospite introdotto da Telemaco nella tua casa è Ulisse. Questa è la verità che tu rifiuti con 100 pretesti. La mia età e la mia esperienza non possono trarmi in inganno. Ma quando sarai vicina a lui davanti al focolare dove ti sta aspettando, tu stessa lo riconoscerai. E non soltanto da segni esteriori, ma da uno sguardo, dalla voce, da un gesto, da tutti gli indizi sottili e arcani dell'amore.
A meno che la lontananza dopo tanti anni non ti abbia resa cieca e sorda e abbia cancellato anche la memoria dell'amore che un tempo ti univa a lui. Ho accarezzato i capelli bianchi di Euriclea, decisa tuttavia a non cedere alle sue insistenze. Le tue parole accurate e i doveri dell'ospitalità mi convincono a scendere nella sala dei banchetti. Ma prima di presentarmi a un ospite straniero che ha mostrato tanto coraggio e che mi dicono sia di stirpe nobile, devo indossare un abito adeguato alla mia condizione di regina. La vecchia nutrice Euriclea mi ha pettinato i capelli in silenzio e mi ha aiutata ad annodarli dietro la nuca con un fermaglio d'oro. E poi ha tratto da una cassapanca la più bella fra le mie tuniche di lino e l'ha disposta sul letto insieme a un manto con le frange dorate. Quando ho preso da un cofano la collana di lapislazzuli, Euriclea ha tentato subito di dissuadermi. «Perché, mia Penelope, ti vuoi mettere ancora questa collana che Ulisse non può riconoscere? Vorrei che tu la gettassi nel mare profondo per evitare di far sorgere dei sospetti inutili nel cuore del tuo sposo. Ma se vuoi conservarla, ti prego di non mostrarla proprio in questa occasione. Il nostro ospite ha già visto questa collana. Ma se credessi veramente che si tratta di Ulisse, le ho risposto, mai più l'avrei indossata. Ora vedi anche tu che il colore dei lapislazzuli si intona con la tunica colore del mare e le pagliuzze d'oro che brillano nella pietra si accompagnano con le frange dorate del manto. Sono poche le occasioni in cui accolgo ospiti stranieri nella mia casa e perciò voglio presentarmi in abiti adeguati. Anche nel dolore e nella tristezza ogni donna riserva un piccolo spazio alla vanità. Euriclea se n'è andata via in silenzio senza nemmeno aiutarmi a indossare i miei abiti. Ho chiamato dunque Eurin nome, l'altra nutrice silenziosa entrata nella reggia al tempo del mio matrimonio, e mi sono fatta aiutare a indossare la tunica e il mantello e a dare gli ultimi ritocchi all'acconciatura. Ulisse. Ho voluto presentarmi a Penelope indossando ancora questi stracci di vagabondo con i quali mi sono introdotto nella mia casa e ho impugnato l'arco della vendetta. Penelope è scesa dalla scala in atteggiamento solenne e si è avvicinata facendomi un leggero cenno di saluto. Ma allora, mi sono domandato, Euriclea non le ha detto nulla? Non riesco a capire questo atteggiamento altero, questo sguardo di ghiaccio come se la strage dei proci non l'avesse liberata da un peso ma le avesse procurato un dolore imprevisto. È venuta a sedersi davanti al camino di fronte a me senza pronunciare una parola. È arrivato in mio soccorso Telemaco dal fondo della sala e ha rimproverato la madre con severità. Madre tristissima dal cuore insensibile, perché non abbracci il padre mio che è ritornato in patria dopo tanti anni e con grave rischio è riuscito a liberare la nostra casa dalla peste dei proci? Che cosa turba il tuo animo? Perché non parli? Non hai niente da dire al tuo sposo? Perché non lo interroghi? Umilmente egli ha preferito presentarsi a te nei panni di un mendicante. E ora tristemente sta mendicando un tuo sorriso, una tua parola di affetto. Vedo che nemmeno una lacrima scende dai tuoi occhi e nemmeno una parola esce dalle tue labbra. Fra mille uomini, ha detto Penelope, saprei riconoscere Ulisse anche tra 100 anni. Ma questo sconosciuto, che sia mendicante o che si vanti di discendere da stirpe gloriosa, è soltanto un simulacro di Ulisse. Una finzione, una menzogna penetrata furtivamente nella nostra casa. Tu lo hai avuto come prezioso alleato per combattere i proci e ora gli sei debitore di molta gratitudine. Ma non puoi offrirgli in premio tua madre come merce di scambio.
Rispetta i miei sentimenti, Telemaco, e lascia che sia io a decidere se costui è un impostore come io penso, oppure se veramente il tempo passato ha cancellato dal suo volto i tratti di Ulisse al punto che io non riesca più a riconoscerlo. Ma se la guerra e il lungo viaggio di ritorno lo hanno così profondamente cambiato, ancora una volta sia maledetta quella guerra e maledetto quel viaggio. Telemaco si è subito ribellato alle parole della madre. Se non lo riconosci dall'aspetto, il cuore non ti dice nulla? Ricordati, Telemaco, che eri bambino piccolissimo quando tuo padre è partito per la guerra di Troia e perciò facilmente sei caduto nell'inganno ordito da questo sconosciuto. Ma io ero una donna e non una bambina il giorno della partenza, e quindi lascia a me il compito di riconoscerlo e non farmi inutili rimproveri. Alle parole di Penelope il gelo è sceso nel mio cuore. Dunque Penelope non mi riconosceva e rimproverava Telemaco di voler fare mercato della sua persona. Io sarei un impostore. Perché gli dèi si accaniscono contro di me e mi hanno cancellato dal cuore di Penelope? Solo in una occasione devo ascoltare le sue parole e riconoscere la sua verità, quando maledice la guerra e il mio troppo lungo viaggio di ritorno. Anima mia, le ho detto, per 20 anni ho sognato questo giorno. A te pensavo sotto le mura di Troia, quando il buio scendeva sull'esercito acheo, e di te ho parlato ai miei compagni di guerra. E un ricordo amoroso ti rivolgevo ogni volta che partivo per una impresa rischiosa. A te correva il mio pensiero, quando la tempesta faceva ondeggiare la mia nave sui flutti ostili, o quando il feroce Polifemo ci ha imprigionati nella sua spelonca e mi ha privato dei miei compagni migliori. E adesso che ho sgombrato la casa da tutti i pretendenti, tu mi guardi come un estraneo e mi inviti a ripartire dalla mia isola e dalla mia casa. Ho ascoltato per anni la tua voce dentro una lucida conchiglia che un'onda violenta mi ha strappato dalle mani durante un naufragio. Ma ora insieme alla conchiglia ho perduto anche la mia sposa? Ancora una volta, mentre pronunciavo queste parole, non sono riuscito a trattenere lacrime inopportune che cominciarono a scendere lungo le mie guance. «Ecco la prova che questo vagabondo non è Ulisse», ha esclamato Penelope rivolgendosi a Telemaco. «Ulisse era un cuore forte e non ho mai visto una lacrima scendere dai suoi occhi, nemmeno quando mi salutava prima di salire sulla nave diretto a Troia insieme agli altri Achei. Le lacrime non si addicono a Ulisse, che non ho visto piangere mai negli anni del nostro matrimonio, né per gioia né per dolore. Un uomo che piange senza vergogna davanti a una donna non può essere Ulisse. Che questo uomo riparta dunque per il suo destino. Tu, Telemaco, gli darai la tunica e il manto di lana che gli ho promesso e presto saranno pronti anche i calzari. E provvederai affinché gli sia compensato l'aiuto valoroso che ti ha dato per eliminare gli usurpatori e riconquistare il tuo regno. Accordatevi dunque su una generosa mercede. Se invece questo straniero intende riposarsi qui come nostro ospite, che sia accolto benevolmente e che abbia un posto alla nostra mensa e un letto nella nostra casa. Lo sapevo che queste lacrime improvvise e inopportune avrebbero finito per compromettere la mia reputazione. Le lacrime non si addicono a Ulisse, ha detto Penelope, e come potrei darle torto? Sono stato tradito da questa debolezza che mi inquieta da quando sono sbarcato nella mia isola. E così, dopo aver fatto strage dei proci, dopo tutte le pene e i rischi di questa impresa, eccomi qua, sconfitto dalle mie lacrime. Forse questi abiti da mendicante, ancora macchiati di sangue,
deturpano il mio aspetto, ho detto a Penelope, e perciò credo che sia arrivato il momento di indossare la tunica e il manto che generosamente mi hai promesso. La vecchia nutrice Euriclea potrà lavare e ungere le mie membra così da rendere il mio aspetto degno dell'ospitalità che mi hai offerto. Come potrei sedermi alla tua mensa indossando ancora questi stracci nei quali mi sono nascosto per trarre in inganno chi aveva brutalmente occupato la mia casa e le mie prerogative, ma che hanno ingannato, ahimè, anche la mia sposa. Ho dato incarico alle cucitrici di preparare abiti dignitosi per il nostro ospite, ha detto Penelope rivolta a Telemaco, ma le cucitrici pretendono altro tempo per finire il lavoro. E qui ci fermiamo per oggi. Penelope dimostra una straordinaria risolutezza nel mantenere la propria posizione. Vedremo domani se Ulisse riuscirà ad incrinare l'orgoglio della sua regina. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. L'appuntamento è sempre su Radio Nuova in Blu per Tempo di Leggere con Itaca per Sempre, domani alla solita ora. Ciao ciao!

e maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, oggi celebriamo la memoria di San Bernardo, abate e dottore della Chiesa. Ecco, San Bernardo vive alla fine dell'anno 1000 e, illuminato dal Verbo, viene ricolmato da Gesù di ogni spirito di intelligenza per portare la riforma all'interno dei monaci cistercensi. È dalla luce del Verbo, però, che riceve sapienza e intelligenza. E allora chiediamo perdono al Signore prima di partecipare anche a noi, di farci partecipi anche noi, per mezzo dei divini misteri, alla luce del Verbo. E chiediamo che questa luce che sta avvenendo nella nostra vita porti sapienza e intelligenza nella nostra giornata e nelle azioni di quest'oggi. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, che hai suscitato nella Chiesa il santo abate Bernardo, acceso di zelo per la tua casa come lampada che arde e risplende, per sua intercessione concedi a noi lo stesso fervore di spirito, per camminare sempre come figli della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie.

0: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Rendimi la gioia della tua salvezza. Sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.
0: Tu non gradisci il sacrificio. Se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore contrito e affranto, tu, o Dio, non disprezzi.
1: Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
0: Questa parabola è tratta dal quarto discorso che Gesù fa nel Vangelo di Matteo, che è quello delle parabole che spiegano il regno dei cieli. Scrivendo Matteo a una comunità di giudeo-cristiani, cioè di cristiani convertiti dal giudaismo, è spesso molto severo verso quei cristiani che ancora, come posso dire, facevano difficoltà a emanciparsi dal giudaismo, e in particolare è severo nei confronti dei sacerdoti e dei farisei. E questa parabola si rivolge innanzitutto a loro, perché loro erano, diciamo, la crema del popolo eletto, dei figli di Israele, il popolo al quale era destinata l'alleanza, e dunque il Messia, Gesù, era giunto innanzitutto per loro. Eppure il popolo eletto lo rifiuta, lo condanna e arriverà anche a ucciderlo. E questo però è stato importante, cioè il Signore ha permesso la durezza del cuore dei giudei proprio perché il Vangelo, che era destinato a loro, in realtà poi ha avuto come destinatario ultimo tutto il mondo, tutta l'umanità, a partire dai pagani che ne erano esclusi. E questo, diciamo, è il messaggio che Matteo ha in testa, però possiamo darne anche una lettura spirituale. Cioè, il Signore ci chiama, il Signore ci offre la salvezza, ma non siamo obbligati a partecipare alle nozze, cioè ad unirci a Lui. Non siamo salvati contro la nostra volontà. La volontà è una grazia, la volontà è un dono, sta a noi accoglierlo, speriamo di sì, oppure rifiutarlo, che non sia mai. Nessuno di noi è indispensabile. Se noi rifiutiamo, il progetto di Dio va avanti, la salvezza comunque persegue il suo piano, che è un piano di bene, che è un piano di salvezza per tutti. Quindi ecco, non sentiamoci importanti, sentiamoci chiamati, sentiamoci amati, ma attenzione alla superbia di sentirci indispensabili, non lo siamo. Ecco allora che tutti vengono invitati al banchetto, cattivi e buoni, dato che gli eletti hanno rifiutato, anzi hanno insultato e ucciso i servi del re, cioè i profeti. Inizia la festa, entra il re e uno dei commensali non porta l'abito nuziale. E allora qui dobbiamo interrogarci, come ci prepariamo alle nozze, cioè come ci prepariamo all'incontro con Dio? Matteo spesso ha questa dimensione scatologica, cioè pensa alla fine dei tempi e quindi il nostro incontro ultimo con Dio sarà il giudizio particolare quando moriamo, cioè quando noi moriamo andiamo al cospetto di Dio che emette un primo giudizio, quello è il giudizio particolare, il giudizio su di noi, che è il riflesso e il risultato della relazione che noi abbiamo avuto con Lui. E poi alla fine dei tempi il giudizio universale, quello in cui tutta l'umanità sarà giudicata. E questo, ripeto, è ciò che Matteo ha in testa, il giudizio universale. Ma quando parla di nozze, è chiaro che Matteo scrive il Vangelo dopo la resurrezione, quindi parla già ai primi cristiani, parla anche dell'incontro quotidiano nell'Eucaristia. Proprio ieri un fratello mi aiutava a riflettere su questo, come ci prepariamo all'Eucaristia, e lo dico senza nessun tipo di giudizio, ma come condivisione e come riflessione serena. Quando talvolta, distribuendo la comunione, diciamo durante la messa, effettivamente si vede qualcuno che si catapulta un minuto prima in chiesa, come se fosse un paracadutista della folgore, viene di corsa, prende l'Eucaristia e scappa in ritirata dopo aver centrato l'obiettivo. Ripeto, non è un giudizio morale, però una riflessione per me, per dire che abito, cioè come ci prepariamo a vivere l'Eucaristia, l'incontro col Signore. È vero che l'abito non fa il monaco, ma la parola habitus non è tanto l'abito esteriore fatto di stoffa, ma è la nostra impostazione culturale, la nostra impostazione mentale, la nostra disposizione interiore, che chiaramente si manifesta anche nelle abitudini e che poi diventa anche un abito di stoffa. Il modo in cui ci vestiamo aiuta ad esprimere ciò che ci abbiamo dentro. Quindi ecco, prendiamo a modello, oggi che è San Bernardo, la Beata Vergine Maria, lei che si è preparata a dire sì al Signore durante tutta l'infanzia, poi ha avuto 9 mesi per prepararsi all'incontro col Signore nella Natività, nella nascita di Gesù a Betlemme, e poi ha avuto tutta la vita a prepararsi all'incontro col Signore sotto la croce.

0: Illuminati dal Vangelo che abbiamo ascoltato, presentiamo al Signore le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: accoglici al tuo banchetto, Signore.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
1: Per i battezzati che frequentano raramente la vita della comunità, perché non si inaridisca nel loro cuore la fonte di santità e di amore che hanno ricevuto in dono, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
1: Per i giovani, perché non abbiano paura di accettare l'invito al banchetto del Signore e sappiano gustare la gioia delle esigenze del Vangelo come promessa di vita piena, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
1: Per quanti hanno il potere sui popoli, per quanti controllano l'economia e per coloro che fanno progredire le scienze, affinché abbiano a cuore la sorte di tutti i poveri della terra, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
1: Per quanti sono poveri di cose materiali e di doni intellettuali, perché si sentono invitati a partecipare in modo sempre più pieno al dono della vita, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
1: Per noi qui presenti, perché nella nostra partecipazione al banchetto eucaristico non ci manchi l'abito nuziale di un'adeguata disposizione, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per i defunti della famiglia Zanconi, preghiamo.
0: Accoglici al tuo banchetto, Signore. O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà accoglici al tuo banchetto ed esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacramento dell'unità e della pace nella memoria di San Bernardo Abate, che insigne per la parola e l'azione operò instancabilmente per la concordia e l'armonia della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore nostro, volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, ha suscitato nel tuo popolo San Bernardo Abate e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo, e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bernardo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno

0: secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Prima di partecipare al banchetto dell'Eucarestia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: La pace sia con te.
3: Con il tuo spirito.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Il cibo che abbiamo ricevuto compia in noi la sua opera, o Signore, perché nella memoria di San Bernardo, confermati dal suo esempio e istruiti dal suo insegnamento, siamo rapiti dall'amore del tuo Verbo fatto uomo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu, nell'annuncio dell'angelo a Maria, hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in blu.

anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio luce Comet, la luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dal Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire target americani in Europa. Tra i possibili obiettivi, basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sotto

0: provocato reazioni di sicurezza anche negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Anche la Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Intanto l'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce il presidente Zelensky, indagata la vice capo staff Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Immigrazione, anche Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese, sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti, la decisione dell'Austria segue quella annunciata da Svizzera e Germania. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa determinerà oggi un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni al nord della penisola a partire dai settori alpini con piogge sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intensi. In Francia il diritto all'aiuto a morire ora è legge.
1: Il testo convalidato dal Consiglio Costituzionale la settimana scorsa con alcune riserve permette l'autosomministrazione di un prodotto letale in presenza di un operatore sanitario che, se il paziente non può compiere fisicamente il gesto, può farlo al suo posto. L'accesso subordinato alla presenza di una grave malattia incurabile, a una condizione clinica che coinvolga la prognosi vitale e alla verifica della capacità della persona di esprimere una volontà libera e informata. Tra i punti più contestati il fatto che si preveda l'obiettivo di coscienza per i medici ma non per i farmacisti. La promulgazione arriva al termine di un lungo iter e un dibattito molto acceso. Dal 2025 per ben 2 volte la Camera ha approvato il testo e il Senato lo ha respinto. Infine in una nuova lettura l'Assemblea Nazionale è giunta all'ok definitivo il 15 luglio scorso dopo che il Senato lo aveva respinto ancora una volta il 7 luglio. La Chiesa in Francia ha espresso tristezza, rammarico e preoccupazione. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina, almeno 13 morti, 30 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. La Russia ha segnalato un massiccio attacco di droni ucraini. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca, la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro lambisce Zelensky. Indagata la vice capostaff Irina Mudra, immediatamente licenziata, da notizie del suo coinvolgimento. In una precedente inchiesta erano stati

a ulteriori sconfitte. Medio Oriente, l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bambina palestinese di 5 anni Inda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, e fu lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaiyin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate a Hu Shaiyin sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il sistema perturbato di origine atlantica che attraversa l'Europa centrale determinerà nel corso della giornata di oggi un peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, a partire dai settori alpini, con pioggia da sparsa diffusa anche a carattere temporalesco e di forte intensità. Individuato nel cosentino relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti due avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo di Roma e Angela Buccicco di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. E infine sport, tennis: a Cincinnati Flavio Cobolli batte Jotar e vola ai quarti di finale, dove incontrerà Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, testa di serie numero uno del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

sarà la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96 e 9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Marche, infinita cultura.
11: Ben ritrovati e ben ritrovate, amici e amiche di Radio Nuovo in Blu, dalla vostra Samuela Utizzi, con la nostra consueta rubrica caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi Festival Storie. Ritornerà infatti dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, la rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi. Quest'anno ospiterà grandi personaggi, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e tanti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco quali sono gli altri, alcuni degli imperdibili appuntamenti di Festival Storie. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo alle ore 21:15 sul Sagrato della Chiesa San Marco, l'appuntamento sarà con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con Amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, spazio invece all'Orchestra Mercadante con Io te vorria basà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gigli di Mon San Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 ancora Federico Buffa sarà protagonista, questa volta a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e il Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano l'ospite sarà Gioia Bartali con Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. E arriviamo al mese di ottobre, domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplaneo e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. E ancora mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano arriveranno Hulen e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Baragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport, dedicato alle scolaresche. Vi ricordo che gli appuntamenti proseguiranno ancora per ottobre, novembre e dicembre fino al 29 dicembre. Quindi l'appuntamento con Festival Storie si inaugurerà domenica 23 agosto. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Viviamo immersi in un fiume di voci. Eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Partiamo dalla guerra in Ucraina, perché è stata un'altra notte di massicci raid russi sulla capitale ed è di almeno 13 morti e 40 feriti il bilancio al momento dell'attacco della notte, che ha coinvolto anche un ospedale pediatrico. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza in Polonia e Romania. Dal canto suo la Russia ha segnalato un attacco di droni ucraini nella notte. Il sindaco ha dichiarato che tra ieri sera e stamattina 250 droni si sono diretti verso la regione di Mosca e la maggior parte è stata distrutta. Un'inchiesta dell'anticorruzione ucraina su un giro di riciclaggio di denaro ha lambito il presidente Zelensky. Indagata la vice capostaffa Irina Mudra, immediatamente licenziata. In una precedente inchiesta erano stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Ed ora il Golfo Persico. L'Iran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'escalation, e tra questi basi americane in Bulgaria e Cipro, ma anche cavi sottomarini in fibra ottica sotto Hormuz. Trump apre un nuovo fronte nella guerra lanciando un isolamento economico senza precedenti. La risposta di Teheran, insistere su politiche fallimentari, non fa altro che

0: scantinati soprattutto a Chiavari e Lavagna, per diversi scantinati allagati e sottopassi invasi dall'acqua. Immigrazione, anche a Vienna ha ripreso a rimandare in Italia richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. Sarebbero già 4 i trasferimenti eseguiti. La decisione dell'Austria segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina, morti 2 avvocati a bordo, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccico, 55 anni di Matera. Il velivolo avrebbe preso fuoco dopo l'impatto a terra. Infine sport, tennis, a Cincinnati Flavio Cobolli batte Ciotare, vola ai quarti di finale dove incontra Tommy Paul, che ha eliminato Zverev, test di serie numero 1 del torneo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo. E spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

coppie a 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Nuovo massiccio attacco russo su Kiev nella notte, il bilancio è di 13 morti e 40 feriti. Gli attacchi hanno provocato anche reazioni di sicurezza negli stati membri della NATO confinanti in Polonia e in Romania. Mosca riferisce che le forze ucraine hanno lanciato la scorsa notte oltre 700 droni su 18 regioni russe, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov. Sempre alta tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per tentare di superare l'impasse. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta: insistere su politiche fallimentari porterà ulteriori sconfitte. Intanto in Medio Oriente l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 6 anni in Dar Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari e lasciata morire in auto mentre era al telefono con i soccorritori. Durante la notte l'esercito israeliano ha evacuato un avamposto illegale vicino al villaggio palestinese di Deir Istiya, in area B, a sud di Nablus, in Cisgiordania. Scoppiati scontri violenti con i coloni. Cambiamo pagina. Il fondatore del colosso immobiliare Evergrande, Hu Shaihin, è stato condannato all'ergastolo dal tribunale della Cina per una serie di reati finanziari. Le condotte contestate sono varie, vanno dalla raccolta illegale di depositi all'emissione fraudolenta di titoli. Il tempo in Italia: il sistema perturbato di origine atlantica che attraverso l'Europa centrale determina

0: Austria, segue quelle già annunciate da Svizzera e Germania. Chiudiamo con lo sport. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Cincinnati, ha passato il turno vincendo il 2-7 il portoghese Jaime Faria e al prossimo turno affronterà lo statunitense Tiafoe. Eliminato a sorpresa il numero 1 del tabellone Zverev, che ha perso in 3-7 con l'americano Paul, prossimo avversario di Flavio Cobolli. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Nuova,

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Esistono alcuni momenti in cui il mondo smette di avere un senso ordinato. Le cose accadono e basta, senza una logica rassicurante che le tenga insieme. E chi si trova ad attraversare quei momenti si scopre all'improvviso straniero a se stesso.

Mursol viene arrestato e processato per l'omicidio. Nei primi interrogatori il giudice istruttore cerca invano di far emergere un rimorso, un turbamento, un segno qualsiasi di umanità sofferente, e si spazientisce sempre di più di fronte alle risposte piatte e oneste di Mursol. Ma quello che emerge con il passare delle udienze è che il processo si concentra sempre meno sul fatto in sé e sempre di più sul carattere di Mursol come persona. Il pubblico ministero interroga testimoni non sull'omicidio, ma sul comportamento di Mursol al funerale della madre, sul fatto che non abbia pianto, che abbia bevuto un caffè, che il giorno dopo sia andato al cinema con una donna. La corte sembra più interessata a giudicare la sua indifferenza emotiva che il gesto violento che ha compiuto. Testimone dopo testimone, il ritratto che si compone in aula non è quello di un assassino, ma quello di un mostro morale. Un uomo incapace di provare i sentimenti giusti nei momenti in cui la società li richiede. È qui che la storia costruisce la sua idea più radicale e più inquietante. La società non riesce a tollerare qualcuno che non recita le emozioni previste, anche quando quelle emozioni non hanno nulla a che fare con il crimine di cui è accusato. Mursol osserva tutto questo con lo stesso distacco con cui ha osservato ogni altro evento della sua vita, quasi come se stesse assistendo al processo di uno sconosciuto, non al proprio. Comincia a capire con una lucidità fredda e senza illusioni che la sua vita intera viene ora riscritta, reinterpretata, giudicata non per quello che ha fatto, ma per quello che è o per quello che gli altri hanno deciso che sia. È l'assurdo nella sua forma più pura, un mondo che pretende spiegazioni coerenti da un'esistenza che semplicemente non ne ha. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è assurdo. Ringrazio tutte le emittenti radio, ogni tanto ricordo di farlo anche in questi pochi minuti di rubrica, che trasmettono quotidianamente il nostro speciale estivo. Da Antonio Torretti è tutto e naturalmente appuntamento domani con un altro frammento di questa storia.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco russo su Kiev. Nella notte il bilancio di 13 morti e 40 feriti. Reazioni di sicurezza anche in Polonia e in Romania. L'anticorruzione interviene sul governo di Zelensky. Tensione tra Stati Uniti ed Iran, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti. Il ministro degli esteri iraniano Rajkin commenta, insistere su politiche fallimentari porterà nuove sconfitte. Tragedia nella campagna del Salento al confine tra Nardò e Porto Cesario. Un uomo di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Quali sono le regole per i proprietari? Buongiorno da Franco Rossi al microfono. È durato ore la notte scorsa un pesantissimo attacco aereo russo sulla capitale Kiev e sull'area circostante la città. 13 morti, 40 feriti. Colpito anche un ospedale pediatrico. Andrea Domaschio.
1: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: «La Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili». Ed ha aggiunto: «Stiamo lavorando con gli Stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina». Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Ed ora nel Golfo Persico è sempre alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran. Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti per il paese. E intanto l'Iran minaccia di colpire delle basi in Europa degli americani. Il punto di Antonella Mazza Teruel.
2: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro.

0: carattere iraniano, un nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonio Mazzatruel, linea allo studio.
1: Abbiamo detto che Teheran ha minacciato di colpire le basi statunitensi in Europa, in particolare a Cipro e in Bulgaria. Ascoltiamo il commento di Antonio Di Bella, editorialista esperto di Stati Uniti.
2: Prima di tutto calma e sangue freddo. Gli esperti ci ricordano che è molto improbabile un missile a lunga gittata iraniana che colpisca una base americana o italiana sul nostro suolo. Ma non bisogna sottovalutare queste minacce. È possibile un attacco invece a basi a Cipro, in Bulgaria o in Grecia, quindi vicino a noi. E poi c'è il pericolo terrorismo, in particolare che potrebbe colpire gli snodi energetici del nostro paese, ma qui vigilano polizia e servizi segreti. Certo, non dobbiamo sottovalutare le minacce di un paese che è in guerra con tutto l'Occidente, e qui bisogna quindi ripensare a quel diniego che il governo Meloni oppose a Trump sull'uso della base NATO di Sigonella come punto d'appoggio per i bombardamenti americani in Iran, un diniego che oggi si vede come sia stato importante. D'altronde si iscrive nella storia della politica estera italiana. Il governo Moro, pensate, in piena guerra fredda, non dava le basi NATO agli americani automaticamente, ma contrattava di volta in volta in base al rispetto della nostra Costituzione.
1: Ed ora il Medio Oriente, perché l'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta penale sull'omicidio della bimba palestinese di 5 anni, Hinda Rajab, sopravvissuta alle bombe che uccisero i familiari, ma che fu lasciata morire in un'auto mentre era al telefono con i soccorritori. Ce ne parla Pierluigi Vito.
3: Hinda Rajab nel gennaio 2024 aveva 5 anni, viaggiava con zii e cugini cercando di fuggire dalle operazioni di guerra dell'IDF a Gaza. La loro macchina venne crivellata di colpi. Hinda rimase per ore al telefono con gli operatori della Mezzaluna Rossa chiedendo aiuto mentre i suoi parenti erano morti. Vennero tutti ritrovati senza vita 12 giorni dopo. Il suo caso è uno di quelli su cui l'esercito israeliano ha comunicato di aver aperto indagini interne. Tra questi c'è anche la strage di 15 operatori umanitari della Mezzaluna Rossa, della Protezione Civile Palestinese e delle Nazioni Unite, falcidiati a colpi di artiglieria nel marzo 2025. I loro resti furono recuperati da una fossa comune nella sabbia nel sud della striscia, dove furono sepolti insieme ai veicoli distrutti. Le famiglie non nutrono alcuna speranza di avere giustizia e le organizzazioni a tutela dei diritti umani condividono lo scetticismo. L'esercito israeliano più volte ha aperto inchieste in cui si autoassolve, solo in rarissimi casi ammette le proprie responsabilità. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Nel messaggio pubblicato in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, che ricorre il 1 settembre, Papa Leone XIV riprende le parole del profeta Isaia: forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Esorta così ad attraversare i propri desideri interiori, segni di un'odierna crisi etica e culturale che include perdita di senso del limite, desiderio di dominio e ricerca di profitto. Questo è il cammino di un'autentica conversione ecologica che nasce dal cuore. 6 donne uccise dai propri compagni in meno di una settimana. È la tragica lista dei femminicidi che non si ferma. Paola Gatti.
0: 6 donne uccise dopo Ferragosto. Questa del 2026 passerà tristemente alla storia come l'estate dei femminicidi, nonostante i casi del primo semestre del 2026 siano in calo del 37% rispetto allo stesso periodo del 2025. Importante l'attività di sensibilizzazione svolta dalle forze dell'ordine. In base al codice rosso, questure e commissariati di polizia hanno predisposto una corsia d'ascolto protetta e prioritaria per le denunce di violenza domestica e di genere. Pertanto chi abbia subito maltrattamenti e stalking può rivolgersi a carabinieri e polizia. In caso di lesioni fisiche curate in pronto soccorso, gli stessi sanitari allerteranno le forze di polizia. In alternativa, le vittime possono chiamare il 112 o il 113 oppure il 1522, numero antiviolenza, e infine i centri antiviolenza o i servizi sanitari territoriali. Paola Gatti, linea allo studio.
1: Tragico dramma nelle campagne del Salento, al confine tra Nardò e Porto Cesareo, dove un uomo

0: di 72 anni, Giuseppe Pampo di Leverano, è morto ieri dopo essere stato sbranato da due Rottweiler. Fausto Nicastro.
1: Aggredito e azzannato da due Rottweiler mentre raccoglieva dei fichi in campagna. È morto così un agricoltore di 72 anni in una contrada vicino Porto Cesareo in provincia di Lecce. I figli dell'uomo, preoccupati di non vedere rientrare il padre in casa, lo hanno cercato e trovato senza vita con numerose ferite e i cani ancora addosso. Rischiando di essere aggrediti a loro volta, sono riusciti ad allontanare i molossi con l'uso di un bastone. I carabinieri hanno poi rintracciato gli animali e i loro proprietari in una tenuta poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo è l'ultimo episodio di cronaca che riguarda le aggressioni di cani. Per legge in Italia c'è sempre l'obbligo di guinzaglie all'aperto, mentre la museruola va applicata in casi specifici. In caso di aggressione però per il padrone si possono configurare responsabilità sia civili che penali. Secondo un recente studio, negli ultimi 16 anni in Italia si sono verificati 56 attacchi mortali, la maggior parte dei quali evitabili perché dovuti alla scarsa vigilanza e soprattutto alla cattiva gestione dei cani da parte dei proprietari. Fausto Nicastro, linea allo studio.
0: Diamo uno sguardo al tempo. Deciso peggioramento delle condizioni meteo sul nord Italia, con piogge da sparse e diffuse anche a carattere temporalesco e localmente intense. Danni e disagi si registrano nel genovese. Nelle prime ore del mattino i vigili del fuoco sono stati impegnati soprattutto a Chiavari e a Lavagna per diversi scantinati allagati e sotto passi invasi dall'acqua. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Lorenzo Sada in regia, un augurio di buona giornata.

la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto. Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

0: 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Rina Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. RinaTerlazzi.it.
6: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova in blu.
10: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo Itaca per sempre di Luigi Malerba. Luigi Malerba è lo pseudonimo di Luigi Bonardi, nato a Berceto, provincia di Parma, nel 1927 e morto a Roma nel 2008. È stato esponente della neo-avanguardia ed esordì con la scoperta dell'alfabeto nel 63 per concludere con Fantasmi romani del 2006 la sua lunga, apprezzata e acclamata carriera di scrittore. Questo romanzo, Itaca per sempre, ci suggerisce già dei protagonisti. Uno, soprattutto, Ulisse. Tornato a Itaca, sotto mentite spoglie, Ulisse si rivela a Eumeo e a Telemaco. Organizza la vendetta, la esegue. Ma come è possibile che Penelope non riconosca mai, neppure nel bagliore di un sospetto, lo sposo? A questa domanda risponde la Penelope di Luigi Malerba, che pur avendo riconosciuto subito l'eroe tace e nel silenzio si macera, chiedendosi perché Ulisse si svela a tutti e non a me. Non ha più fiducia in me? Non l'ha mai avuta? Il risentimento di Penelope, in Omero appena abbozzato nell'interrogatorio sul mistero del letto coniugale, innesca così un dramma intimo che attira nel suo vortice anche Ulisse, il quale giungerà a dubitare persino di se stesso, della propria celebrata astuzia, della propria incrollabile personalità. Riprendiamo la nostra lettura con un monologo di Penelope, poiché questo romanzo si svolge proprio in monologhi alternati tra Ulisse e Penelope.

venuta da me la vecchia nutrice ad annunciarmi finalmente con parole accurate che il vagabondo arrivato da lontano, autore della strage dei pretendenti, altri non è che lo sposo Ulisse, così travestito per introdursi nella casa e mettere in atto la sua vendetta. Un annuncio tardivo, aveva detto, perché le parole non servono quando i fatti parlano da loro stessi. Non capisco, Euriclea, perché sei venuta a farti beffe della tua regina, le ho detto fingendomi adirata. Gli dei sono capricciosi e possono rendere pazza una donna saggia come tu hai sempre mostrato di essere, e indurti a uno scherzo atroce quando ancora il mio cuore è straziato da questa strage che ha insanguinato la mia casa. Ho sofferto per tanti anni l'assenza dell'amato Ulisse, ma non era con tanto sangue che avrei voluto cancellare l'offesa dei pretendenti. Tu sai quanto ho esecrato la guerra di Troia che ha sottratto tanti uomini alle loro famiglie, e sai che ti ho chiesto perfino di rompere con il manico di una scure una gamba a Ulisse perché gli fosse impedito di partire. Purtroppo in quell'occasione hai rifiutato di obbedirmi e io non ho avuto il coraggio di farlo con le mie mani. Molti sono morti in quella guerra lontana e altri, risparmiati dalla guerra, hanno dovuto affrontare un destino tragico. Mi dicono che al suo ritorno in patria Agamennone è stato ucciso da Clitennestra, moglie infedele, e da Egisto, suo amante. Altri hanno vagabondato per i mari o sono periti in mezzo alla furia delle onde. Ora tu vieni a ravvivare una piaga ancora aperta e solo per rispetto della tua fedeltà e della tua vecchiezza non ti respingo con le ingiurie che qualunque altra ancella avrebbe meritato. Euriclea ha sbarrato gli occhi per la meraviglia. Non oserei mai farmi beffe di te, mia regina amatissima, parlando a vuoto di ciò che ti affligge così crudelmente. Come pensi che sia venuta a rinnovare il tuo dolore, se non fossi certa di ciò che dico? Il vagabondo che tutti offendevano per il suo aspetto e per gli stracci sotto i quali si nascondeva, ha gettato la maschera e si è palesato come Ulisse. Telemaco già sapeva e con lui segretamente aveva preparato il piano per eliminare i tuoi furiosi pretendenti. Avevano insieme nascosto le armi e insieme avevano chiuso le porte della grande sala e armato i due fedeli mandriani senza i quali forse non sarebbero riusciti a combattere la folta schiera dei proci. Fra tutte le ancelle solo io avevo scoperto la sua presenza, riconoscendo durante il lavacro ospitale la profonda cicatrice che un cinghiale gli aveva inciso nella gamba durante una caccia, come tu ricorderai. Ma mi ha imposto il silenzio e io ho obbedito al mio signore. Solo adesso posso parlarne apertamente. Ho risposto senza alzare la voce, ma con grande sicurezza. Se tu credi che la cicatrice nella gamba sia una prova, io ti rispondo che tanti cinghiali hanno aggredito e ferito tanti cacciatori lasciando profonde cicatrici. Ferito a una gamba, tu hai detto. E dove mai poteva ferire il cacciatore un cinghiale inferocito? E come posso credere alle tue parole, cara e ingenua Euriclea? Come posso credere che dopo 20 anni di lontananza, trovandosi al cospetto della sua sposa, Ulisse non abbia avuto un moto che tradisse i suoi sentimenti? Come posso credere che abbia preparato un piano di vendetta difficile e rischioso senza dirmi una parola? Io so per certo che Ulisse, come io lo ricordo, mi avrebbe raccontato ogni cosa. E se conveniva il segreto, lui sa bene che Penelope poteva serbare il segreto nel suo cuore come un pozzo profondo. Solo uno straniero poteva nutrire tanta diffidenza nei miei confronti, non mai Ulisse. Per qualche istante la vecchia e saggia Euriclea è rimasta senza parole.
Lei stessa non sapeva come giustificare tanta superba diffidenza di Ulisse nei miei confronti. Tu sai quali rischi mortali correva Ulisse per affrontare la turba feroce dei tuoi pretendenti e che una sola parola poteva compromettere i suoi piani e mettere in pericolo la sua vita e quella di Telemaco. O forse temi, accogliendo Ulisse fra le tue braccia, che qualcuno possa vendicarsi su di voi a tradimento. Faccio fatica a seguire i tuoi pensieri e sospetti, ma posso rassicurarti anche su questo, perché sono certa che nessuno dei proci si è salvato dalla spada di Ulisse di Telemaco e tutti giacciono nel sangue e che le ancelle fedeli stanno spargendo zolfo ovunque per purificare dal sangue la grande sala dei banchetti. Ulisse è seduto davanti al focolare e con ansia aspetta che tu scenda per abbracciarlo ora che la vendetta è compiuta e tu sei di nuovo libera dall'assedio dei pretendenti. Gli dèi non tollerano le offese e i soprusi, ho detto a Euriclea. Perciò saggiamente avranno guidato la mano di questo sconosciuto. Un uomo molto forte e astuto è questo straniero. Ma lui stesso ha detto che vincendo la gara non pretendeva di ottenere la mia mano. Parole simili potevano mai uscire dalle labbra di Ulisse? A queste parole Euriclea è rimasta ancora in silenzio, sorpresa dalla sicurezza con cui mi rifiutavo di identificare come Ulisse lo sconosciuto che aveva fatto strage dei proci. Hai parlato di un uomo molto forte e astuto, mia cara Penelope, ha risposto la vecchia nutrice. Ma chi nel mondo è più forte e astuto di Ulisse? Chi poteva piegare l'arco e lanciare la freccia attraverso i 12 anelli e poi colpire a morte uno a uno i giovani e forti pretendenti? Ho visto che le mie parole non ti convincono e io non voglio adontarmi anche se ne avrei tutte le ragioni. Ma i fatti che ti ho riferito e ai quali so che hai assistito nascosta dietro la tenda dovrebbero bastare per convincerti. Capisco che il tuo cuore si sia indurito come la pietra in tanti anni di attesa, ma ora devi sciogliere la tua diffidenza. Devi affidarti al destino favorevole, perché rifiutare con orgoglio la grazia che gli dèi ti offrono su un piatto dorato sarebbe una grave offesa alla loro alta potestà e alla loro benevolenza. Confesso che le parole accorate di Euriclea mi avevano messo in uno stato di pena, ma il mio orgoglio ferito dettava ogni parola che usciva dalle mie labbra. Prima di scendere nella sala devo rimuovere tanti pensieri negativi. Devo distogliere gli occhi dal cielo che mi confonde con tutti questi uccelli che volano intorno alla casa con altre alte strida. Le tue parole non sono riuscite a sciogliere i miei sospetti su questo straniero violento e coraggioso, che ha saputo non solo tendere l'arco di Ulisse, ma ha affrontato e ucciso con l'aiuto di Telemaco e dei due mandriani tutti i giovani proci che alloggiavano nella mia casa. Posso, se vuoi, ammirare il suo coraggio e, come ho promesso, premiarlo con un manto e una tunica e calzari ben confezionati affinché riprenda i suoi vagabondaggi. Ma non mi chiedere più di questo. Ancora devo lodare Telemaco che ha saputo trovare un alleato poderoso per riprendersi ciò che gli era stato sottratto con la prepotenza. Ma non puoi pretendere che io accetti questo straniero vagabondo come mio sposo per il fatto che ha ucciso tutti gli altri pretendenti. Dovrei forse smentire le sue stesse parole quando ha affermato di non ambire le nozze? Non un uomo coraggioso sto aspettando nella mia solitudine, ma Ulisse. Sono tanti gli uomini forti e coraggiosi, e alcuni anche tra i proci lo erano. Ma Ulisse è uno solo, e io sto aspettando lui, cara Euriclea, anche se il suo ritorno è legato a un tenue filo di speranza. Fin tanto che non avrò la certezza che Ulisse è stato inghiottito dai flutti dell'oceano o è perito in una imboscata, io lo aspetterò
e non subirò l'inganno nemmeno dalla voce ingenua e appassionata della mia vecchia nutrice. Io so che ti dispiace vedermi sola e capisco i tuoi sentimenti generosi, ma io non sto cercando un marito qualsiasi, altrimenti mi sarei sposata con uno dei proci. Io so che ci sono poche speranze nel ritorno di Ulisse, ma a quelle poche speranze io resto legata, e altri rimedi alla mia solitudine non cerco e non voglio. Già sapevo che Euriclea avrebbe insistito. Per anni hai disprezzato i proci che si erano insediati nella tua casa e ne consumavano perfino le pietre. E ora mi dici cose che giungono a mare alle mie orecchie. Ciò che sono venuta a proporti non è il matrimonio con un eroe sconosciuto o con un millantatore. Ti ho annunciato che l'ospite introdotto da Telemaco nella tua casa è Ulisse. Questa è la verità che tu rifiuti con 100 pretesti. La mia età e la mia esperienza non possono trarmi in inganno. Ma quando sarai vicina a lui davanti al focolare dove ti sta aspettando, tu stessa lo riconoscerai. E non soltanto da segni esteriori, ma da uno sguardo, dalla voce, da un gesto, da tutti gli indizi sottili e arcani dell'amore. A meno che la lontananza dopo tanti anni non ti abbia resa cieca e sorda e abbia cancellato anche la memoria dell'amore che un tempo ti univa a lui. Ho accarezzato i capelli bianchi di Euriclea, decisa tuttavia a non cedere alle sue insistenze. Le tue parole accorate e i doveri dell'ospitalità mi convincono a scendere nella sala dei banchetti. Ma prima di presentarmi a un ospite straniero che ha mostrato tanto coraggio e che mi dicono sia di stirpe nobile, devo indossare un abito adeguato alla mia condizione di regina. La vecchia nutrice Euriclea mi ha pettinato i capelli in silenzio e mi ha aiutata ad annodarli dietro la nuca con un fermaglio d'oro. E poi ha tratto da una cassapanca la più bella fra le mie tuniche di lino e l'ha disposta sul letto insieme a un manto con le frange dorate. Quando ho preso da un cofano la collana di lapislazzuli, Euriclea ha tentato subito di dissuadermi. «Perché, mia Penelope, ti vuoi mettere ancora questa collana che Ulisse non può riconoscere? Vorrei che tu la gettassi nel mare profondo per evitare di far sorgere dei sospetti inutili nel cuore del tuo sposo. Ma se vuoi conservarla, ti prego di non mostrarla proprio in questa occasione. Il nostro ospite ha già visto questa collana. Ma se credessi veramente che si tratta di Ulisse, le ho risposto, mai più l'avrei indossata. Ora vedi anche tu che il colore dei lapislazzuli si intona con la tunica colore del mare e le pagliuzze d'oro che brillano nella pietra si accompagnano con le frange dorate del manto. Sono poche le occasioni in cui accolgo ospiti stranieri nella mia casa e perciò voglio presentarmi in abiti adeguati. Anche nel dolore e nella tristezza ogni donna riserva un piccolo spazio alla vanità. Euriclea se n'è andata via in silenzio, senza nemmeno aiutarmi a indossare i miei abiti. Ho chiamato dunque Eurin nome, l'altra nutrice silenziosa entrata nella reggia al tempo del mio matrimonio, e mi sono fatta aiutare a indossare la tunica e il mantello e a dare gli ultimi ritocchi all'acconciatura. Ulisse. Ho voluto presentarmi a Penelope indossando ancora questi stracci di vagabondo con i quali mi sono introdotto nella mia casa e ho impugnato l'arco della vendetta. Penelope è scesa dalla scala in atteggiamento solenne e si è avvicinata facendomi un leggero cenno di saluto. Ma allora, mi sono domandato, Euriclea non le ha detto nulla? Non riesco a capire questo atteggiamento altero, questo sguardo di ghiaccio come se la strage dei proci non l'avesse liberata da un peso ma le avesse procurato un dolore imprevisto. È venuta a sedersi davanti al camino di fronte a me senza pronunciare una parola.
È arrivato in mio soccorso Telemaco dal fondo della sala e ha rimproverato la madre con severità. Madre tristissima dal cuore insensibile, perché non abbracci il padre mio che è ritornato in patria dopo tanti anni e con grave rischio è riuscito a liberare la nostra casa dalla peste dei proci? Che cosa turba il tuo animo? Perché non parli? Non hai niente da dire al tuo sposo? Perché non lo interroghi? Umilmente egli ha preferito presentarsi a te nei panni di un mendicante e ora tristemente sta mendicando un tuo sorriso, una tua parola di affetto. Vedo che nemmeno una lacrima scende dai tuoi occhi e nemmeno una parola esce dalle tue labbra. Fra mille uomini, ha detto Penelope, saprei riconoscere Ulisse anche tra 100 anni. Ma questo sconosciuto, che sia mendicante o che si vanti di discendere da stirpe gloriosa, è soltanto un simulacro di Ulisse, una finzione, una menzogna penetrata furtivamente nella nostra casa. Tu lo hai avuto come prezioso alleato per combattere i proci e ora gli sei debitore di molta gratitudine. Ma non puoi offrirgli in premio tua madre come merce di scambio. Rispetta i miei sentimenti, Telemaco, e lascia che sia io a decidere se costui è un impostore come io penso, oppure se veramente il tempo passato ha cancellato dal suo volto i tratti di Ulisse al punto che io non riesca più a riconoscerlo. Ma se la guerra e il lungo viaggio di ritorno lo hanno così profondamente cambiato, ancora una volta sia maledetta quella guerra e maledetto quel viaggio. Telemaco si è subito ribellato alle parole della madre. Se non lo riconosci dall'aspetto, il cuore non ti dice nulla? Ricordati, Telemaco, che eri bambino piccolissimo quando tuo padre è partito per la guerra di Troia e perciò facilmente sei caduto nell'inganno ordito da questo sconosciuto. Ma io ero una donna e non una bambina il giorno della partenza e quindi lascia a me il compito di riconoscerlo e non farmi inutili rimproveri. Alle parole di Penelope il gelo è sceso nel mio cuore. Dunque Penelope non mi riconosceva e rimproverava Telemaco di voler fare mercato della sua persona. E io sarei un impostore. Perché gli dèi si accaniscono contro di me e mi hanno cancellato dal cuore di Penelope? Solo in una occasione devo ascoltare le sue parole e riconoscere la sua verità, quando maledice la guerra e il mio troppo lungo viaggio di ritorno. Anima mia, le ho detto, per 20 anni ho sognato questo giorno. A te pensavo sotto le mura di Troia, quando il buio scendeva sull'esercito acheo, e di te ho parlato ai miei compagni di guerra. E un ricordo amoroso ti rivolgevo ogni volta che partivo per una impresa rischiosa. A te correva il mio pensiero, quando la tempesta faceva ondeggiare la mia nave sui flutti ostili, o quando il feroce Polifemo ci ha imprigionati nella sua spelonca e mi ha privato dei miei compagni migliori. E adesso che ho sgombrato la casa da tutti i pretendenti, tu mi guardi come un estraneo e mi inviti a ripartire dalla mia isola e dalla mia casa. Ho ascoltato per anni la tua voce dentro una lucida conchiglia che un'onda violenta mi ha strappato dalle mani durante un naufragio. Ma ora insieme alla conchiglia ho perduto anche la mia sposa? Ancora una volta, mentre pronunciavo queste parole, non sono riuscito a trattenere lacrime inopportune che cominciarono a scendere lungo le mie guance. Ecco la prova che questo vagabondo non è Ulisse, ha esclamato Penelope rivolgendosi a Telemaco. Ulisse era un cuore forte e non ho mai visto una lacrima scendere dai suoi occhi, nemmeno quando mi salutava prima di salire sulla nave diretto a Troia insieme agli altri Achei.
Le lacrime non si addicono a Ulisse, che non ho visto piangere mai negli anni del nostro matrimonio, né per gioia né per dolore. Un uomo che piange senza vergogna davanti a una donna non può essere Ulisse. Che questo uomo riparta dunque per il suo destino. Tu, Telemaco, gli darai la tunica e il manto di lana che gli ho promesso, e presto saranno pronti anche i calzari. E provvederai affinché gli sia compensato l'aiuto valoroso che ti ha dato per eliminare gli usurpatori e riconquistare il tuo regno. Accordatevi dunque su una generosa mercede. Se invece questo straniero intende riposarsi qui come nostro ospite, che sia accolto benevolmente e che abbia un posto alla nostra mensa e un letto nella nostra casa. Lo sapevo che queste lacrime improvvise e inopportune avrebbero finito per compromettere la mia reputazione. Le lacrime non si addicono a Ulisse, ha detto Penelope. E come potrei darle torto? Sono stato tradito da questa debolezza che mi inquieta da quando sono sbarcato nella mia isola. E così, dopo aver fatto strage dei proci, dopo tutte le pene e i rischi di questa impresa, eccomi qua, sconfitto dalle mie lacrime. Forse questi abiti da mendicante, ancora macchiati di sangue, deturpano il mio aspetto, ho detto a Penelope, e perciò credo che sia arrivato il momento di indossare la tunica e il manto che generosamente mi hai promesso. La vecchia nutrice Euriclea potrà lavare e ungere le mie membra così da rendere il mio aspetto degno dell'ospitalità che mi hai offerto. Come potrai sedermi alla tua mensa indossando ancora questi stracci nei quali mi sono nascosto per trarre in inganno chi aveva brutalmente occupato la mia casa e le mie prerogative, ma che hanno ingannato, ahimè, anche la mia sposa? Ho dato incarico alle cucitrici di preparare abiti dignitosi per il nostro ospite, ha detto Penelope rivolta a Telemaco, ma le cucitrici pretendono altro tempo per finire il lavoro. E qui ci fermiamo per oggi. Penelope dimostra una straordinaria risolutezza nel mantenere la propria posizione. Vedremo domani se Ulisse riuscirà ad incrinare l'orgoglio della sua regina. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. L'appuntamento è sempre su Radio Nuova in Blu per Tempo di Leggere con Itaca per Sempre, domani alla solita ora. Ciao ciao!

maledico la mia sorte. Non trovo pace, forse perché sono rimasto solo, ma allora non tremava la mia mano e i remi mutainali al fondo.

0: L'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Massicci raid russi sull'Ucraina, nel mirino Kiev, Kharkiv e Odessa, 13 le vittime, colpito un ospedale pediatrico, dice Zelensky. Allerta per un drone che è precipitato in una zona disabitata in Romania. Intanto, dopo le nuove inchieste anticorruzione che coinvolgono alcuni collaboratori di Zelensky, l'ex ministro della difesa rimosso Fedorov rompe il tabù del voto e chiede nuove elezioni nel paese nonostante il conflitto in corso. La guerra nel Golfo, Trump apre un nuovo fronte, un isolamento economico senza precedenti, il ministro degli esteri iraniano Araghchi commenta, insistere su politiche fallimentari non farà altro che portare ulteriori sconfitte.
1: Doveva durare poche settimane per Stati Uniti e Israele, ma a quasi sei mesi dall'inizio il conflitto nel Golfo per fermare il nucleare in Iran è tutt'altro che chiuso e oltre ad essersi allargato allo stretto di Hormuz ora si amplia ulteriormente. È il capo della Casa Bianca sul suo social Truth ad annunciare l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese. Si tratterà, scrive Donald Trump, di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti. Il presidente statunitense chiama a raccolta gli alleati per sconfiggere gli iraniani e avverte che se qualsiasi Stato offrirà loro un ancora di salvezza dovrà affrontarne le tremende conseguenze economiche. Non specifica chi si rivolge, ma si sa che sono Mosca e Pechino i principali alleati di Teheran, che intanto risponde alle ultime intimidazioni di Washington. Per il ministro degli esteri iraniano, un nuovo fronte aperto, il cosiddetto D-Day economico, è un diversivo rispetto alla crisi dell'America, che ha un debito senza precedenti, e il terrorismo degli Stati Uniti, così scrive Abbas Arashi sui social, minaccia l'economia globale e la sovranità in tutto il mondo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, intese a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. La Santa Sede ha espresso seria preoccupazione per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione e ha assicurato il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali in zona sardibica. Tra loro ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Ed è stato trovato senza vita nel Tevere Roberto D'Ambrosio, 54 anni, scomparso dalla zona di Testaccio a Roma il 18 agosto scorso. Il corpo è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri. L'uomo è stato identificato anche grazie alla denuncia di scomparsa presentata dai familiari. Sul corpo sarà eseguita l'autopsia per chiarire le cause della morte. Tra le ipotesi c'è anche quella del gesto volontario. È tutto, grazie per l'ascolto.

romani, sbucci, le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, eh? È stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: 4 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae in programmazione con il suo singolo. Ciao, bentrovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto... sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica,
0: no, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa, e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente, esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, allora, è il mio primo singolo estivo. Uh-huh. Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, che dillo tu?
2: Ca.
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

0: Ora musica.
1: Ho imparato presto a stare in piedi, mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo,

A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia. Il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Marche. Infinita cultura.
8: Ben ritrovati e ben ritrovate amici e amiche di Radio Nuova in Blu dalla vostra Samuela Utizzi con la nostra consueta rubrica caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi Festival Storie. Ritornerà infatti dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, la rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi. Quest'anno ospiterà grandi personaggi, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e tanti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21:15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco quali sono gli altri, alcuni degli imperdibili appuntamenti di Festival Storie. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo alle ore 21:15 sul Sagrato della Chiesa San Marco, l'appuntamento sarà con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con Amore. Sabato 5 settembre alle ore 21:15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, spazio invece all'Orchestra Mercadante con Io te vorria basà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21:15 al Teatro Beniamino Gilli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21:15 ancora Federico Buffa sarà protagonista, questa volta a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e il grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21:15 all'auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano l'ospite sarà Gioia Bartali con Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. E arriviamo al mese di ottobre, domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplaneo e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. E ancora mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno, i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano arriveranno Julen e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Baragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport, dedicato alle scolaresche. Vi ricordo che gli appuntamenti proseguiranno ancora per ottobre, novembre e dicembre fino al 29 dicembre. Quindi l'appuntamento con Ste Festival Story si inaugurerà il domenica 23 agosto. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti.
1: Secondo l'aeronautica ucraina, le forze russe hanno utilizzato per attaccare Kiev almeno 46 missili di diverso tipo e circa 170 droni, anche questi di genere diverso. Le forze ucraine di difesa dichiarano di essere riuscite a intercettarne la maggior parte, ma almeno una trentina sarebbero riuscite a colpire vari obiettivi. Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha proclamato per domani il lutto cittadino, mentre il presidente Zelensky torna a chiedere con forza a Stati Uniti e alleati europei nuovi razzi Patriot per garantire agli ucraini un'efficace difesa antimissilistica. Riprendendo stamane le parole di denuncia di Zelensky, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: la Russia sta perdendo la guerra e reagisce colpendo volutamente i civili, ed ha aggiunto: stiamo lavorando con gli stati membri e i nostri partner per sostenere le capacità antibalistiche dell'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: E le tensioni nel Golfo, il presidente americano Trump annuncia la nuova strategia, la guerra economica, per un isolamento su scala senza precedenti, e chiede che gli alleati si schierino con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi risponde: il terrorismo che minaccia l'economia globale porterà solo ulteriori sconfitte politiche. In caso di guerra useremo armi distruttive, affermano intanto i Pasdaran. Secondo il sito Axios, un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare ci sarebbe un corridoio segreto degli Stati Uniti per far transitare le navi a Hormuz. Il Papa ha ricevuto in udienza il presidente del Libano Joseph Aoun. I colloqui in segreteria di Stato si sono concentrati sostanzialmente sugli accordi trilaterali firmati da Stati Uniti, Israele e Libano, inteso a stabilizzare i confini meridionali della Repubblica del Libano e a raggiungere una pace giusta e duratura. Nuova scossa di magnitudo 5.8 è stata registrata in Indonesia, nella regione di Flores. La scossa arriva nel paese già martoriato dalle conseguenze del sisma di magnitudo 7.7 che la scorsa settimana ha devastato la provincia di Nusa Tenggara, provocando 53 vittime. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in Blu.
3: Chiedi mai chi sei senza quello che
4: le parole dell'estate.
5: Le parole dell'estate.

Con una canzone così fantastica non potevamo che iniziare soprattutto con i miti. David Bowie, ecco, mi piacerebbe una pagina ad esempio social in cui David Bowie, come se fosse ancora vivo, interagisce con noi, magari con delle foto, delle chicche d'epoca. Chains, la sua canzone del 1971. Perché, caro Sabino D'Alessandro, che sei arrivato adesso in regia, ecco, la buon'ora, quest'ora si arriva il nostro Sabino che ci accompagna per questa seconda ora, ma perché lui, ormai lo sapete, è stato rinominato, lo possiamo dire, Trulloman, il nostro Trulloman, che insomma va a scovare trulli un po' come il Rabdomante va a cercare l'acqua. Lui va a scovare i trulli nelle zone meravigliose del nostro paese. Magari c'è qualche trullo, lo puoi trovare non solo in Puglia ma anche in altre regioni, chi può dirlo? Certo. Allora scrivete per il nostro Sabino Alessandro, ma anche per tutti i vostri miti sui social e non, anche perché parliamo di mini classifiche in questa giornata dedicate al cinema, e vediamo quali sono i 5 film più visti in sala negli ultimi 7 giorni. Iniziamo da questo horror che è in nuova entrata, non so a che capitolo sia arrivato, perché io non ho visto nemmeno il primo, pensate un po'. Si intitola Insidious, fuori dall'altrove, quindi per chi ha amato questa saga cinematografica è uscito un nuovo capitolo al cinema e si piazza subito alla numero 5. Tra i film più visti, in nuova entrata anche per il film che nominavamo prima, in qualche modo abbiamo spoilerato, perché J.J. Abrams è il produttore di questo nuovo film che ha a che fare con i dinosauri ma in salsa molto originale e diversa, ovvero La fine di Oak Street, questo film che ha approdato al cinema la scorsa settimana, e diciamo che un po' si fa il paragone con Jurassic Park, che è stato uno dei marchi di maggior successo a livello commerciale di Hollywood. Però questo La fine di Oak Street batte, diciamo, da parte della critica, di quelli che l'hanno giudicato, i Jurassic Park degli ultimi 29 anni. Quindi la critica sostanzialmente promuove il film, un po' più tiepido, diciamo, il giudizio del pubblico e anche l'accoglienza. La fine di Oak Street ha battuto tutti i Jurassic Park degli ultimi anni sul sito Rotten Tomatoes con l'85%. Il nuovo film di David Robert Mitchell ha conquistato la critica, lo dicevamo un po' meno il pubblico, e si chiama La fine di Oak Street e vanta questo punteggio molto alto, appunto, rispetto a tutti gli altri film della saga, soprattutto quella di Jurassic World, che è arrivata dopo i primi 3 film prodotti e diretti anche da Steven Spielberg. La numero 3 invece è occupata anche in questo caso da una nuova entrata, parliamo di Oceania, in questo caso in carne e ossa, l'adattamento con attori reali dell'avventura animata, ve la ricorderete, è uscita lo scorso 19 agosto, quindi praticamente ieri, e diretto in questo caso da Thomas Cale, regista del musical Hamilton, vincitore tra l'altro del premio Pulitzer per la sezione drammaturgia, e questo regista ha vinto anche 11 Tony Award. A guidare il cast

panni del personaggio Maui, per chi ha amato il cartone animato, c'è quel massiccio attore che è Dwayne Johnson, ovvero The Rock, che canta tra l'altro anche un brano della colonna sonora, quindi mi è diventato anche canterino. La storia è quella identica della trasposizione a cartoni animati, in questo caso l'adattamento dell'avventura animata dedicata e candidata agli Oscar anche nel 2017. Saliamo alla posizione numero 2 prima di svelarvi poi la vetta, perché troviamo colui che si arrampica più velocemente di tutti noi umani messi insieme, che ha le ragnatele che in questo capitolo escono direttamente dai polsi, e c'è una scena praticamente del film dove Peter Parker scopre anche questa sua nuova potenzialità, anche con un po' di disgusto da parte sua perché non se l'aspettava, no? Questa ragnatela organica. E il secondo capitolo, anzi il nuovo capitolo di Spider-Man Brand New Day, che rimane stabile al secondo posto, grande successo anche nel nostro paese. Tra poco la vetta del cinema.

Che bella la musica di Blue 2000, in questo pomeriggio ancora di più ci fa riscoprire i grandi successi del passato come questa degli Eurythmics, e poi ci riporta anche, diciamo così, alle canzoni di questa estate 2026 in un batter d'occhio. In un batter d'occhio siamo arrivati anche alla numero uno per quanto riguarda il box office italiano, e addirittura il primato si è ribaltato perché Spider-Man ormai non ce la fa a ritornare in vetta, anzi è stato scalzato nuovamente dall'Odissea di Christopher Nolan, che ormai ha raggiunto una cifra mostruosa di incasso nel nostro paese, oltre 50 milioni di euro soltanto in Italia ovviamente, mentre Spider-Man si ferma a 33 milioni di euro. E c'è una curiosità sulla nave Viking che è stata utilizzata proprio per le riprese dell'Odissea di Nolan, che in questo periodo sta tornando a Oslo ed è una vera replica di una nave antica. Nel film gli attori hanno dovuto imparare a governarla, ovviamente con i tecnici appositamente sul ponte della nave a istruirli, un ponte in quercia, 50 pesanti remi di abete rosso. Chi ha visto il film se la ricorda questa nave replicata fedelmente, queste sartie impegnate di vero catrame, l'Ulisse Matt Damon nell'Odissea di Nolan solca il mare per tornare a Itaca proprio su una nave reale, non è ricreata al computer, e può navigare in mare aperto ed è una perfetta replica di un'imbarcazione antica, anche perché in questi giorni proprio via mare sta tornando nella sua sede di Oslo. Si chiama Draken Harald ed è la più grande ricostruzione di una nave vichinga, ha consentito al regista di sfamare ulteriormente la sua ossessione per l'uso di oggetti di scena reali, perché sapete che Nolan non ama, diciamo, le repliche finte oppure le mezze repliche o le cose ricreate al computer. Nonostante i vichinghi siano lontani secoli dall'età del bronzo del poema omerico, la precisione di questa replica, dalla forma al funzionamento, ha consentito proprio di ricreare dal vero la navigazione di una barca antica, con qualche accorgimento come ad esempio l'eliminazione della polena a forma di drago tipicamente vichinga. E la nave è manovrata da marinai norvegesi che sono esperti, che hanno lavorato ovviamente per mesi sul set insieme a Nolan, a stretto contatto con gli attori, e li hanno istruiti su come issare le vere oppure remare. Un lavoro veramente non facile, soprattutto quando si è trattato, ci sono queste curiosità sulle scene, no? Che sono state girate, di far remare praticamente in perfetta sincronia 100 persone in mare aperto, cosa, un'impresa quasi titanica in mezzo alle onde. Matt Damon è stato molto gentile e bravissimo, non si è mai lamentato, racconta il capitano della Draken Harald. Tutti gli attori sono rimasti fuori a lungo, faceva molto freddo e a volte il mare era agitato, queste le sue parole, nessuna lamentela, niente mai, è stato fantastico da vedere. Non erano attori viziati, ha aggiunto il capitano di questa nave, e quindi questo è un ulteriore tassello di merito per gli straordinari attori dell'Odissea, che rimane al primo posto del box office in Italia.

Le parole dell'estate con Suki Waterhouse, Nothing Hill. Allora, accennavamo a questa cantante che arriva dalla Francia, ma è franco-beninese, che ha ricevuto un riconoscimento prestigioso tra i messaggi ovviamente di affetto e di vicinanza, anche quelli di colleghi come Bono Vox e il sostegno di un grande attore come William Dafoe. Parliamo di Angélique Kidjo, che ha fatto la storia perché lei è la prima artista africana con una stella sulla Hollywood Walk of Fame. 40 anni e passa di carriera, cominciata lontano dai riflettori di Hollywood, eppure ieri è toccato proprio a lei, a Angélique, entrare in questo club dove nessun artista africano era mai riuscito ad arrivare prima. Una cerimonia che si è tenuta ovviamente come si fa in questi casi a Los Angeles, la sua stella è comparsa sulla Hollywood Walk of Fame, incisa per sempre nel marciapiede più famoso del mondo dello spettacolo. Lei è una stella tra oltre 2800 nomi della storia della musica. Il Pantheon, che l'ha appena accolta, conta più di 2800 personalità. Ricordiamo che ci sono le stelle di Michael Jackson, dei Beatles, di Charles Aznavour, giusto per citarne qualcuno. Per la Camera di Commercio di Hollywood, che di stelle da segnare ne vede passare parecchie ogni anno, quella di Angélique Kidjo è stata quasi una scelta obbligata, perché lei ha ottenuto nella sua carriera 5 Grammy vinti e soprattutto il merito di aver spalancato le porte della scena internazionale a intere generazioni di musicisti africani che hanno voluto farsi notare anche grazie a lei. Lei stessa ne aveva parlato con entusiasmo già lo scorso mese di aprile alle Figaro in occasione dell'uscita di Hope, il disco scritto insieme a Pharrell Williams, Nile Rodgers e tanti altri artisti e produttori, e aveva raccontato quasi divertita dei messaggi ricevuti appunto da Bono Vox e William Dafoe non appena si è sparsa la voce. A proposito di William Dafoe, è stato proprio lui, suo amico da oltre 20 anni, a farle da testimone d'eccezione durante la cerimonia che si è svolta appunto nella giornata di ieri. Interpellata dalle Parisienne, Kidjo ha spiegato di vivere questo riconoscimento come qualcosa di più grande di lei, cioè un segnale ovviamente di apertura importante in un mondo che di apertura, ha detto lei, ne ha sempre meno.

Lady Gaga, che abbiamo riascoltato volentieri con la sua bellissima voce dal 2018 con Always Remember Us This Way, e lei rende molto quando è molto romantica in queste canzoni. Ritorniamo a una canzone attuale di grande impatto e notorietà, quella di Gaia, Bossa Nostra.

ormai lo conosciamo benissimo, protagonista del nostro disco blu 2000 della settimana, Ariana Grande con Petrol. Allora, il caldo ha stravolto tutti noi, diciamo la verità, in tutta Italia, ma non solo, ma ha stravolto anche la vendemmia di quest'anno, perché dall'Alto Adige alla Puglia la raccolta dell'uva è iniziata, ragazzi, con largo anticipo, mai si era verificata una roba del genere. Non si tratta di un anticipo uniforme né di un unico record italiano, perché le date cambiano molto in base al vitigno, all'altitudine, all'esposizione e anche alla disponibilità d'acqua e caratteristiche del territorio. Il dato comune però è piuttosto una maturazione accelerata delle uve in quest'annata, segnata dalle temperature elevate in diverse zone, anche da carenza idrica, che è un'emergenza vera e propria. Il caso più eclatante che vogliamo condividere con voi, magari c'è qualcuno che può testimoniare proprio dall'Alto Adige, il consorzio Vini Alto Adige ha comunicato nei giorni scorsi che la raccolta delle uve precoci destinate ai vini base per lo spumante è già iniziata e in alcune zone la vendemmia è entrata nel vivo. Secondo il direttore del consorzio, si tratta dell'inizio di vendemmia più precoce nella storia dell'Alto Adige in assoluto. Fenomeno molto evidente anche spostandosi, ad esempio, in Friuli Venezia Giulia, a Dolegna del Collio. La vendemmia è iniziata lo scorso 10 agosto e anche qui non era mai accaduto così presto. Fino al 2015 in quell'area, ad esempio, si iniziava a settembre, poi la raccolta era progressivamente avanzata verso la fine di agosto e dal 2022 dopo Ferragosto, quindi i tempi si sono decisamente accorciati. Andiamo anche in Veneto, dove il calendario si è spostato letteralmente. Le previsioni diffuse da Regione Veneto e Veneto Agricoltura indicano un anticipo di circa 8-10 giorni rispetto alla norma, con le varietà precoci come Pinot Grigio tra le prime a essere raccolte. Per alcune aziende la vendemmia è partita già, pensate, alla vigilia di Ferragosto, quindi decisamente è cambiato tutto. Anche in Piemonte, ad esempio, la vite è a corso nelle colline della Grande, le prime operazioni erano previste già nella prima settimana di agosto e così è stato inizialmente, poi per le varietà più precoci destinate agli spumanti. Beh, in ogni caso basta brindare ogni tanto alla nostra salute, che forse è la cosa migliore, quindi la vendemmia c'è anche se in maniera anticipata. Arrivano le news.

Superstar ci ha riportati al 2020, questa dei Pinguini Tattici Nucleari, tra le uscite più interessanti di questa settimana a livello musicale, anche il loro featuring, chiamiamolo così, la loro collaborazione con Fabri Fibra, insieme per Goy, una canzone molto interessante davvero, che è anche un bel pugno nello stomaco per quanto riguarda il testo, quindi novità della settimana. C'è anche Remy Wolf.

Greg e più, ovviamente nulla di personale con nessuno di voi, neanche con Sabino e Alessandro, che ringraziamo per essere stati in regia in questa seconda ora. Per la prima ora ringraziamo anche Davide Dede e tutti voi per averci seguito. Restate con noi, tra poco la seconda parte delle parole di oggi affidata a Marco Parce. Ci risentiamo domani alle 14 e noi vi salutiamo con questa dei Gorillaz, si intitola Clint Eastwood. Buon pomeriggio.

0: le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
1: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
3: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
4: Attenzione, tutti in studio.
3: È pronto, Giacomo.
4: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
3: Un nuovo inizio per tutti noi.
5: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
6: TV 2000, dalla parte giusta.
5: Radio Nuova, in blu.
6: In Blu 2000, news.
7: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Al centro del colloquio l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione.
8: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Joseph Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel resoconto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine, spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
7: La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti. Una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto, lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa RIA Novosti. Sono sbarcati questa mattina nel porto di Bari 48 naufraghi soccorsi dalla nave di emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra loro, secondo quanto viene riportato, ci sono 31 minori stranieri non accompagnati che saranno presi in carico dai servizi sociali cittadini. Dalla nave sono state sbarcate anche le salme di 7 persone morte per asfissia durante la traversata. Confronto in questura a Campobasso fra Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate con ricino durante una cena nel Natale scorso, e un'amica. Il confronto dopo l'esito degli esami svolti a Berlino, che ha rilevato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, quest'ultima ieri nuovamente ascoltata dai magistrati. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialli in 8 regioni. In Liguria la circolazione ferroviaria lungo la linea Genova Ventimiglia è stata sospesa. Un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia. Nubifragi anche nel Tiguglio, dove sono caduti circa una ventina di fulmini. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Margo Parce. Le parole dell'estate.
1: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando al 20 agosto 1920, dici che sarà mai successo? È che noi della radio siamo sempre un po' sensibili a certe ricorrenze magari autocelebrative, no? Magari minori, quindi dubito sinceramente che ne abbiate sentito parlare prima, però il fatto è che oggi, 106 anni fa, è il giorno in cui nasceva ufficialmente la radio commerciale. E non è un dettaglio tecnico, è proprio l'inizio di un modo completamente nuovo di informare, di intrattenere, di connettere le persone. Stati Uniti protagonisti, tutto comincia a Detroit, dove questa stazione insomma riceve la prima licenza commerciale per trasmettere via radio. Perché prima di allora la radio esisteva sì, ma era un affare per inventori, per radioamatori, gente che passava ore con le cuffie in testa a decifrare segnali gracchianti, no? Le onde radio erano un mondo di esperimenti. Però quel 20 agosto di fine estate, per la prima volta, qualcuno aveva acceso un microfono con l'idea di parlare direttamente a tutte le persone che avevano una radio in casa. Era un cambio di prospettiva proprio, da strumento militare, da strumento scientifico, a mezzo di comunicazione di massa. Uno strumento pensato per il pubblico, con un palinsesto regolare, con contenuti realizzati per attirare gli ascoltatori.

del jazz in radio è un'esplosione autentica, cioè la gente si innamora della radio come strumento, l'ascolta a casa ogni volta che può, insomma diventa parte proprio della quotidianità. E nel giro di 2 anni negli Stati Uniti ci sono già centinaia di stazioni radio, un fenomeno, sai, inarrestabile, no? La radio diventa il cuore pulsante dell'informazione, dell'intrattenimento, anticipando di decenni la televisione e in un certo senso anche il web. 1000 volte data per morta la radio, eppure siamo ancora qui, che in tutto questo tempo il mondo non ha più smesso di ascoltarla, la radio, compresa Radio In Blu 2000, anche sul web, in FM, su DAB nazionale, in streaming su radioinblu.it, oppure con un'app dedicata che è Play 2000 per seguire tutta la programmazione, l'informazione con gli aggiornamenti della redazione, eppure un pezzettino di televisione del piano di sopra, TV 2000, canale 28 del digitale terrestre. Le parole dell'estate con Francesco Filippi.

0: get out of it.
1: Si chiama Malcolm Todd, Earrings, nel pomeriggio di 2000. Ma parlando di musica, una delle persone più appassionate che abbiamo sentito nella stagione passata è sicuramente Marcella Puppini, l'anima dietro al progetto di Puppini Sisters, una storia che va avanti da più di 20 anni in modo quasi incredibile, no? Non è che uno si mette al tavolino e decide adesso metto insieme un trio vocale e conquisto il mondo. Riascoltiamo.
2: Estate in Blu 2000.
3: No, no, assolutamente no. Io poi ho avuto dei circuiti di carriera
1: particolari, ecco, sì.
3: Molto particolari, sì. Quindi no, assolutamente non avevo questo in piano. Avevo una cosa che ho fatto per divertimento, le Puppini Sisters, facevo già la musicista professionista, però questo era un divertimento.
1: No.
3: E invece.
1: Ma invece eccoci qui, no, ma fammi capire perché io questa cosa te la devo chiedere, no? A metà tra realtà e leggenda tu cominci a dare del tuo alla musica da quando sei piccola, no? Poi pensavi di fare la cantante di opera, cantante lirica, insomma, il bel canto italiano, e poi ti sei ritrovata a lavorare con Vivian Westwood. Cioè, che è successo?
3: Forse sono una di quelle persone che si fanno distrarre facilmente, perché mi giro, dico è bella quella cosa e vado per di là, però l'opera in realtà mi piaceva fin da piccolissima e l'avrei voluto fare, però a 16 anni

0: provino fallito mi ha scoraggiata. Dovevo fare entrare nel coro comunale di Bologna, nel teatro comunale, e invece mi si è spezzata la voce nel mezzo di un'aria per l'emozione, e i giudici sono stati, sai come saranno famosi, che ti guardano poi con disgusto, e questo è stato, e lì non ho più avuto il coraggio, e quindi insomma ho finito il liceo classico, poi sono andata a Londra in vacanza, e passando davanti a un edificio a Charing Cross Road ho visto un gruppo di ragazzi che uscivano, e sembrava veramente saranno famosi anche questo, cioè tutti conciati. Io ho detto, io non ho idea cosa succeda lì dentro, ma
1: voglio andarci, andare. Certo.
0: Ed eccoci qui. E così è stato.
1: Mamma mia. No, ma poi da lì Londra è, diciamo che è rimasta la tua casa. Tu fai base ufficialmente lì, insomma, no?
0: Beh sì, più o meno tutta la vita, la maggior parte della mia vita l'ho passata a Londra.
1: Ok, quindi tu che sei originaria di Bologna, ecco, hai fatto pace con il fatto che fuori dall'Italia esista questo spaghetti bolognese che non esiste in Italia, che è una ricetta inventata di sana pianta?
0: Io do sempre delle occhiatacce a tutti quelli che osano parlarne, infatti tutti quelli della mia band sono terrorizzati quando parlano di cibo italiano, perché e poi se mi dicono ho fatto una bolognese fantastica, ci ho messo i funghi, faccio delle scenate.
1: Sì, no, più ancora che alla musica, insomma, immagino. Come nasce l'avventura delle Puppini Sister? Dicevi che tu già facevi questo percorso, insomma, da musicista professionista, è una parte, no, importante della tua vita, hai studiato per diventare questo.
0: Sì.
1: Hai trovato persone sul tuo cammino, cioè perché si chiamano Puppini Sister e non tu fai parte, ne so, delle Smith Sister?
0: Beh, perché innanzitutto il gruppo l'ho ideato io, però avremmo potuto anche chiamarlo qualsiasi altra cosa. È stata un'idea che è venuta in mente a Rosanna Shura, la rossa nuova, che invece era anche la rossa originaria, che ha detto si chiamano tutti i gruppi vocali degli anni 40 di sorelle, sono tutti The Andrews Sisters, The Boswell Sisters, sono tutti sorelle. Se noi fossimo sorelle, come ci chiameremmo? Lei ha detto il nome più carino è Puppini.
1: Certo.
0: In Inghilterra è anche abbastanza esotico. E così il nome è nato.
1: E questa scelta, questa fascinazione per gli anni 40, per quel periodo specifico, no? Per quella declinazione specifica del jazz vocale, sì, armonizzato e cantato in un certo modo, che c'è anche tutta un'estetica sua poi anche.
0: Sì, sì. Quando io mi sono avvicinata al jazz, che è successo quando avevo tipo 18-19 anni, sì, ho cominciato ad ascoltavo principalmente Billie Holiday, Ella Fitzgerald, le cantanti dell'era d'oro del jazz. E quando ero piccola si vedevano moltissimo i film di Fred Astaire, Ginger Rogers in televisione, quindi mi era già presa la passione delle big band, di quelle canzoni, molte le conoscevo anche già da tempo, e quei vestiti di quei tempi dell'epoca oro di Hollywood erano per me una cosa assolutamente affascinante e inarrivabile addirittura. E quindi quando ho pensato di mettere assieme il gruppo, pensando al sound delle Andrews Sisters, ho pensato anche che anche l'estetica aveva la sua parte.
1: Senti, ma come si mantiene l'integrità oggi che fare musica, non voglio dire che sia più semplice o più difficile, però sicuramente c'è stato un tempo in cui c'era bisogno di avere le spalle larghe anche economicamente, nel senso, se non c'era un produttore disposto ad investire per uno studio di registrazione, diciamo, tante persone che magari dotate di grande talento non sarebbero mai riuscite, no, a far sentire il proprio talento. Oggi è molto più facile, per questo dicevo in apertura che c'è molta più musica da ascoltare di quanto non sia il tempo che abbiamo noi per ascoltarla, insomma. Come da professionista, insomma, da persona che ha scelto la musica come mestiere da tempo, come vivi questo momento particolare? E non voglio neanche dire l'intelligenza artificiale, non voglio neanche tirarla in ballo.
0: No, vabbè, lì non ci arriviamo ancora. Per fortuna non riesce ancora a fare le cose del genere. Però io mi occupo, io faccio anche la DJ e sono moltissima house, tech house, e ho fatto anche da produttrice di house. Io produco brani elettronici. Quindi da un lato essere in grado di fare un brano interamente a casa è fantastico, però con le Puppini Sisters invece è una storia completamente diversa. Noi ancora registriamo come si faceva un tempo, cioè si va in studio, si deve fare tutto come si deve. Noi tre registriamo addirittura tutte e tre intorno allo stesso microfono. Quindi bisogna avere fatto mesi e mesi di prove, perché sennò cioè, un minimo errore devi buttare via tutto e ricominciare da capo. Quindi io sono a metà tra i due mondi.
1: E
0: i due mondi esistono ancora, e per le Puppini Sisters ci vogliono ancora le spalle larghe o la voglia di fare molti, molti sacrifici, perché va fatto come si deve.
1: Senza dubbio. Però il fatto mi incuriosisce, per esempio, che su thepuppinisisters.com c'è la possibilità di avere tre canzoni in omaggio se ti iscrivi alla mailing list. C'è anche questo creare un filo diretto con i propri fan, no? Cioè avere la possibilità di allungare la mano e poi idealmente toccarli tutti. Cioè è qualcosa che prima era molto difficile, che oggi invece è così, a portata di click.
0: È vero, sì, questa è una cosa nuova degli ultimi neanche 20 anni, negli ultimi 10-15, e qui si comunica direttamente con i fan, e noi ne abbiamo moltissimi che ci seguono da 20 anni, che prima ci venivano a trovare, tuttora ci vengono a trovare ai concerti e agli albori avevamo anche un forum nel sito di Sisters, in cui loro avevano fatto amicizia, ma dei gruppetti improbabili, con ragazzine di 15 anni e persone molto più adulte. Ma per bene, una cosa niente di pericoloso, proprio dei gruppi improbabili di gente che sono rimaste amiche, persone che sono rimaste amiche da 20 anni, e dopo il forum adesso rimaniamo amici sui social, ci sentiamo sempre, con moltissimi abbiamo proprio un rapporto diretto.
1: Che bello.
0: E sappiamo delle loro famiglie. C'è un fan che, per esempio, va a prendere i porcospini nel giardino, che sono stati abbandonati dalla mamma, e li cresce e ci racconta tutte le storie. Ma è bellissimo,
1: una bellissima
0: rapporto.
1: Famiglia allargata, sicuramente. In chiusura, il disco si intitola The Birthday Party, perché poi è sempre bello, no? Festeggiare, ecco, un traguardo così importante come i primi 20 anni. Dentro ci sono canzoni di ieri, canzoni di oggi, c'è parole di Mina. C'è fatta però alla Puppini, insomma.
0: Sì, abbiamo osato, infatti non vedo l'ora che Mina la senta e dica qualcosa, si spera di positivo. Però sì, abbiamo fatto scelte dettate da quello che amiamo. Quindi c'è un po' di tutto. C'è Mina, c'è Bonnie Tyler, ci sono brani originali, c'è Take Five. C'è il Muppet Show.
1: C'è quella coerenza, insomma, che porta avanti una storia e una tradizione che dagli anni 40 ad oggi continua, no, a tirare fuori musica e continua a raccogliere appassionati. Com'è stato mai, questa te la chiedo a margine perché te la devo dire, insomma, com'è stato mai col Bublé che ti chiama perché voleva il suono delle Puppini Sister per il suo disco di Natale?
0: È una bella soddisfazione, perché lui ascoltava, ce l'ha chiesto proprio perché era appassionato del nostro disco di Natale, lo ascoltava con assiduità, anzi ha detto che lo usava per andare a fare jogging, stranamente, non so come. E quelle sono soddisfazioni, quando ti chiama Michael Bublé e dice voglio voi.
2: Una mora, una bionda e una rossa, le Puppini Sisters, che pare piacciono anche a Re Carlo. Poi c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, ma soprattutto questo disco che celebra i primi 20 anni di carriera delle Puppini Sisters, e non poteva che intitolarsi Happy Birthday, le parole dell'estate.

C'è Biagio Antonacci che canta per Giuli, l'ultima canzone è il titolo, nel pomeriggio di In Blu 2000. Dove, estate o inverno che sia, l'intelligenza artificiale è sempre un tema molto dibattuto, no? Ma soprattutto per il modo in cui viene utilizzato in quanto strumento che dovrebbe semplificare la vita. Perché ovviamente non esiste una tecnologia buona e una tecnologia cattiva. Tutto dipende da come decidi poi te di utilizzarli questi strumenti. Che poi questa storia ricorda un po' quella del cavallo di Troia, no? Vi ricordate? Soltanto che al posto di un piccolo esercito nascosto dentro il cavallo di legno, dobbiamo immaginare un pacchetto di comandi informatici nascosti tra gli spazi bianchi di un documento in tribunale. È successo, se neanche lo dico, negli Stati Uniti, dove un cittadino impegnato in una causa e si stava difendendo lui da solo senza l'assistenza di un avvocato e ha adattato questa storia del cavallo di Troia all'era digitale con una prompt injection nascosta. Le parole dell'estate. Prompt injection sono una serie di istruzioni scritte in modo invisibile, cioè nel senso pensate non per essere lette da un uomo ma da un algoritmo, cioè in pratica lui ha inserito questi comandi che in sostanza ordinavano a qualunque intelligenza artificiale avesse mai letto quel documento di dare ragione a lui e di accogliere tutte le sue richieste. Un genio praticamente, un modo elegante per tentare di truccare le carte a monte, no? Cioè sarebbe quasi da ammirare per questa genialità se non fosse un imbroglio colossale, chiaramente. Peccato poi che questo ingegnosissimo piano sia crollato di fronte a un dettaglio banale come la formattazione, perché prima dell'algoritmo questo documento lo ha letto una persona vera, in carne ed ossa, no? E si sono accorti che c'era qualcosa di strano, troppi spazi tra le parole, spazi tra le righe, ed è bastato un semplice copia e incolla su un editor di testo per vedere chiaramente questa trappola, capito? Tra le righe, proprio letteralmente. Perché lui ha inviato un file materialmente, un documento di testo. Il colpo di genio è stata la spiegazione, cioè perché hai fatto una cosa del genere, no? L'ho fatto per avere una controprova del sistema di sicurezza, perché se il tribunale non usa l'intelligenza artificiale, allora questo testo che ho scritto sarebbe rimasto invisibile, sarebbe rimasto innocuo. Ma se al contrario l'intelligenza artificiale viene utilizzata in tribunale, quindi l'AI legge questo documento ed esegue le mie istruzioni, allora ecco la prova che la legge sta usando algoritmi di nascosto. Cioè un ragionamento quasi geniale, se non fosse che i comandi puntavano a influenzare anche gli avvocati della controparte, che invece strumenti di questo tipo, le sintesi delle AI, potrebbero usarli legittimamente per catalogarli, no? Banalmente, tutti questi documenti. La giustizia, che notoriamente è poco incline, ecco, a farsi prendere in giro con le supercazzole tecnologiche, non ha creduto alla favola del test disinteressato e ha bollato questa manovra come scorretta, pratica scorretta. Niente multe milionarie, ma una condanna analogica, cioè il blocco delle trasmissioni digitali, per cui questo utente da ora in avanti si dimentica la tecnologia, cioè ogni foglio dovrà essere stampato su carta e consegnato fisicamente a mano in cancelleria. La cosa interessante è che in questa faccenda nessuno ha condannato l'uso dell'intelligenza artificiale nel diritto, anzi è stato riconosciuto che per chi non ha le risorse per pagare un avvocato vero, questi strumenti possono essere un aiuto valido per mettere se non altro in ordine le idee. Il punto fermo però rimane la trasparenza, cioè se vuoi convincere un giudice o la tua controparte devi farlo alla luce del sole, senza imbrogliare, perché tentare di sussurrare le risposte all'orecchio dell'algoritmo di qualcun altro non è un audit di sicurezza, è solo uno scivolone enorme su una buccia di banana, insomma. Secondo me ne arriveranno altre anche di storie di questo tipo, aspettiamo soltanto il fresco. Le parole dell'estate.

Nomi e cognomi. Mi ricordo la canzone di Giulio Andreotti, no? Se ne era parlato molto. Ogni titolo era chiaramente il nome di un personaggio, quindi Giulio Andreotti, ma anche Maradona, Lupo De Lupis. Un disco, Nomi e cognomi, che soltanto quest'anno è sbarcato sulle piattaforme digitali. Adesso però in autunno arriverà la seconda parte, Nomi e cognomi 2. Ce l'avamo fatti raccontare proprio da Francesco Baccini in primavera. Avevamo anche riascoltato quell'intervista in uno dei pomeriggi passati. Il focus chiaramente sempre sui personaggi famosi, come Carlo Pernat, appunto, il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato. Lui è stato manager e procuratore sportivo di campioni che hanno reso leggendario il motociclismo italiano, penso a Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, direttore generale storico della Cagive e dell'Aprilia. Carlo Pernat è stato a margine anche il responsabile marketing della squadra del Genoa, un sogno per uno che è nato e cresciuto a Genova, insomma. Quindi Carlo Pernat, amico di Francesco Baccini da più di 30 anni, ecco perché questa canzone, che è una di quelle scelte per presentare il disco nuovo, dicevamo, Nomi e cognomi 2, che arriva a 34 anni di distanza da quel primissimo capitolo. Per oggi ci fermiamo qui però. Grazie per la compagnia, a prescindere, noi ci siamo, se vi va l'idea, anche domani, puntualissimi. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, pesante attacco russo su Kiev e diverse città del paese, almeno 13 morti, una trentina i feriti, colpito anche un ospedale pediatrico. Il ministro degli esteri russo Lavrov intanto avrà un incontro con il capo del servizio diplomatico del Vaticano, l'arcivescovo britannico Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Lo ha comunicato il ministero degli esteri russo, secondo quanto riporta l'agenzia RIA Novosti. La tensione nel Golfo, gli Houthi dello Yemen hanno rivendicato due attacchi con droni contro obiettivi in Arabia Saudita. Secondo il portavoce militare del gruppo filo iraniano, le operazioni hanno preso di mira un obiettivo sensibile all'aeroporto di Nairan e una struttura della compagnia petrolifera Aramco nella stessa area. Al momento non ci sono notizie di eventuali vittime o danni provocati dagli attacchi. Dopo la Germania, Svizzera e l'Austria, anche la Finlandia ha annunciato che inizierà a rimandare in Italia i migranti nell'ambito dell'entrata in vigore del regolamento europeo sulla gestione dei richiedenti asilo. In tilt la stazione di Ventimiglia, dopo che uno degli oltre 40.000 fulmini caduti sulla Liguria nelle ultime ore avrebbe centrato in pieno la sala di comando. L'intensa e improvvisa scarica elettrica avrebbe mandato in blackout tutti i sistemi che permettono alla stazione Ligure di gestire il traffico dei treni. Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura, che oltre a disporre l'autopsia cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile.
1: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: unica mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
0: La città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martino.

0: Fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www

Il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

due estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: qui, la città gioco nelle fiere di Montolno a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto, all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
3: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
4: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
5: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme, sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
4: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Animation Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: la guerra in Ucraina, massicci raid russi sulla regione di Kiev, almeno 16 morti. Il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Maltempo al nord, in Liguria un fulmine manda in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, sospesa la circolazione dei treni. La benzina vola sopra i 2 euro al litro, mai così cara da settembre di 3 anni fa. Tutto pronto a Rimini, il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera, grande attesa per l'arrivo del Papa sabato. Buonasera da Antonella Mitole. In Ucraina almeno 16 morti e 40 feriti, il bilancio del massiccio attacco russo nella notte nella regione di Kiev, colpiti anche un ospedale pediatrico e una scuola. E intanto il 25 agosto a Mosca, Monsignor Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli stati, incontrerà il ministro degli esteri Lavrov. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Al numero impressionante di droni e missili lanciati dai russi si aggiunge l'indebolimento della difesa antiaerea ucraina. Resta al contrario poderosa la produzione di droni di Kiev, che nelle scorse ore ha centrato una raffineria in Tatarstan. Sul campo invece l'esercito russo rivendica la conquista di 2 nuovi villaggi nel Donbass. Ma per Zelensky si è aperto un nuovo fronte. Un'inchiesta per riciclaggio ha coinvolto la vice capo del suo staff Irina Mudra con l'ex ministro della difesa Fedorov, che chiede elezioni anche a guerra in corso. Ma Podolyak, consigliere di Zelensky, replica che non sussistono le condizioni. Intanto Ursula von der Leyen bolla come guerra ibrida la notizia del drone navale russo distrutto dalla Romania vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Nel pieno delle tensioni giunge la notizia che il Cremlino conferma un colloquio martedì tra il ministro degli esteri Sergei Lavrov e il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Monsignor Paul Richard Gallagher, che visiterà Mosca dal 25 al 28 agosto. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Ora in Medio Oriente, Ben-Gvir, il ministro della difesa israeliano, mostra il video di un cantiere con i lavori in corso. Si tratta, dice il ministro, del patibolo sul quale saranno impiccati terroristi palestinesi. Sentiamo Elena Aquilanti.
3: Una forca per le esecuzioni e delle cabine per far assistere i familiari dei terroristi che verranno impiccati. È quello che il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha mostrato in un video mentre presentava il cantiere. I nostri terroristi meritano una cosa sola: la morte per impiccagione, ha dichiarato il ministro, che in un video precedente si era spinto a dire di non vedere l'ora di guardare i primi palestinesi uccisi lì dentro, scatenando un'ondata di proteste internazionali. Sul fronte giudiziario intanto arriva una svolta sulla morte di Hind Rajab, la bambina di 5 anni uccisa a Gaza nel gennaio 2024, dopo essere rimasta per 3 ore al telefono con la mezzaluna rossa, sola, tra i corpi dei suoi familiari. L'IDF ha chiesto alla procura militare di aprire un'inchiesta penale e il procuratore generale ha parlato di grave negligenza nell'invio dei soccorsi. Un'altra indagine riguarda invece la morte di 15 soccorritori della Mezzaluna Rossa, uccisi a Rafa nel marzo del 2025. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: E oggi il Papa ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun al centro del colloquio, l'accordo trilaterale firmato a giugno che intende avviare una de-escalation fra Israele e Libano, ma che trova una difficile attuazione. Sentiamo Fausto Nicastro.
4: Questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato il presidente libanese Youssef Aoun. Il colloquio tenuto al Palazzo Apostolico si è concentrato soprattutto sull'accordo trilaterale firmato a Washington il 26 giugno scorso tra Israele e Libano con la regia degli Stati Uniti. Nel reso conto del dialogo, la Santa Sede ha espresso compiacimento per la sottoscrizione del documento, ma si dice preoccupata per le difficoltà che si stanno sperimentando nel metterlo in esecuzione, assicurando il proprio sostegno agli sforzi che vanno in tal senso. Nonostante l'obiettivo dichiarato di ridurre le tensioni di confine e spianare la strada alla stabilità regionale a lungo termine, infatti, l'accordo trova grandi difficoltà di attuazione, con l'IDF che continua i suoi attacchi e l'occupazione di varie zone del sud del Libano. Israele giustifica le sue azioni ribadendo la volontà di colpire il gruppo Hezbollah presente in quei territori. Il presidente Aoun ha infine ringraziato il Papa, chiedendo che continui il sostegno del Vaticano alle richieste di pace e di ritiro di Israele. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Le tensioni nel Golfo, Donald Trump annuncia la guerra economica a Teheran, nuovo attacco degli Houthi dello Yemen contro strutture petrolifere dell'Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
5: Donald Trump apre un nuovo fronte e annuncia un isolamento economico senza precedenti. Sarà l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un paese, scrive sui social, e minaccia conseguenze economiche tremende per qualsiasi paese offra all'Iran un'ancora di salvezza. Il riferimento implicito è a Russia, Cina, Turchia e India. Ma vi è un'altra ragione della nuova trovata del presidente USA. Il debito pubblico statunitense vola a oltre 40 mila miliardi di dollari e a pesare è proprio il costo del conflitto in Iran, oltre ai mancati introiti sui dazi. Il regime iraniano replica, sarà una nuova politica fallimentare. I Pasdaran minacciano, in caso di nuova guerra useremo armi più distruttive. Nel mirino finirebbero anche le basi americane in Europa, secondo il Financial Times. E la NATO dice di essere pronta ad affrontare qualsiasi evenienza. Infine, capitolo Hormuz. Secondo la testata Axios, gli americani avrebbero istituito un corridoio protetto aggirando il controllo degli iraniani. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Nuovi sbarchi di migranti in Italia, 80 sono giunti autonomamente.

0: Intanto si sono concluse a Bari le operazioni di sbarco delle 7 salme dei 48 profughi recuperati dalla Life Support di Emergency nelle acque internazionali della zona SAR libica. Tra i tratti in salvo, 31 sono minori non accompagnati, per i quali è scattata la mobilitazione, come ha riferito il sindaco di Bari Vito Leccese, presente al porto.
1: Gli assistenti sociali, pronto intervento sociale del comune di Bari, si farà carico in questa prima fase di accompagnamento verso le comunità che accoglieranno i minori.
0: Elena Seno, linea allo studio.
2: Una notizia che arriva dalla Nigeria: un'imbarcazione si è capovolta nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese, uccidendo almeno 40 bambini. Lo riporta il sito della Reuters, citando un funzionario locale dell'autorità per le vie navigabili interne. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo verso i campi di riso per la seminola raccolta, ha dichiarato il funzionario capo della zona. Il maltempo al nord, allerta arancione in Lombardia e gialla in 8 regioni. In Ligure un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, interrotta la circolazione dei treni. Sentiamo Erika Calvani.
3: Oltre 37.000 fulmini sono caduti oggi sulla Liguria, più di 20.000 solo su Genova. Una bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina sulla costa Ligure, provocando danni e criticità soprattutto nel Tiguglio. Fino a 103 mm di pioggia in un'ora è quanto misurato dal pluviometro di Chiavari, dove l'acqua ha allagato strade e sottopassi, invaso negozi ed è entrata anche dentro auto e bauletti degli scooter. Non preoccupa al momento il fiume Entella, il cui livello resta basso. Anche a Genova la tempesta di fulmini e tuoni dal mare si è spostata verso l'entroterra, sottopassi allagati soprattutto nella zona di Certosa. Vigili del fuoco intervenuti in soccorso ai cittadini a Sestri Levante e Lavagna, mentre a Rapallo l'Aurelia diventava un fiume. Blackout alla stazione di Ventimiglia: un fulmine ha colpito un palo e provocato così un'improvvisa scarica che ha mandato in tilt la sala di comando. Intanto in Liguria continua a piovere e sono previste possibili trombe marine. Tra la notte e la tarda mattinata di domani è atteso un nuovo passaggio perturbato. L'ARPAL prolunga lo stato d'allerta, massimo grado per temporali dalle 3 alle 15 di domani sul centro Levante Ligure, poi allerta gialla fino alle 17. Erika Calvani, linea allo studio.
2: Una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La bimba non sarebbe stata vaccinata. La salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La rincorsa dei prezzi dei carburanti in Italia sembra inarrestabile ed anche oggi i prezzi medi di benzina e gasolio hanno sforato la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: Secondo il Ministero delle Imprese del Made in Italy, in base alle odierne rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il costo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,002 euro al litro per la benzina e 2,116 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la benzina e 2,186 euro al litro per il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori evidenzia quindi come sia stata sfondata anche sulla rete stradale ordinaria la soglia psicologica dei 2 euro al litro, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale normale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui doveva entrare in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino a lunedì prossimo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Forgeranno le loro spade in Vomeri, le loro lance in falci. Il tema del messaggio per l'11ª giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che sarà celebrata il 1 settembre. Giorgia Bresciani.
5: Nel messaggio appena pubblicato il Papa denuncia come, rispetto al sogno di Isaia, oggi vediamo troppo spesso accadere l'esatto contrario, con gli sforzi ancora orientati alla violenza e alla guerra. Quest'ultima, avverte Leone XIV, produce ferite che vanno ben oltre il campo di battaglia, miete vittime, lacera famiglie, costringe milioni di persone a lasciare le proprie case. Radicata in desideri distorti e in un uso sbagliato della libertà e del potere umani, la guerra si agia contro testimonianza del Vangelo della pace. Il Papa insiste dunque su un punto centrale: violenza, ingiustizia e degrado non derivano semplicemente da strutture imperfette, riflettono piuttosto uno squilibrio radicato nel cuore dell'uomo. Le cause più radicali di conflitto e lo sfruttamento del creato sono conseguenze di una crisi etica e culturale che include la perdita del senso del limite, il desiderio di dominio e la

0: ricerca di profitto immediato, di qui la necessità di una conversione del cuore. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: A Rimini tutto pronto per il meeting per l'amicizia fra i popoli che si apre domani alla fiera. Tra i padiglioni sono già al lavoro i volontari, mentre occhi e cuori guardano a sabato, quando è previsto l'arrivo alla kermesse di Papa Leone. Raffaella Frullone.
2: Come ogni anno i padiglioni della fiera si animano in anticipo grazie ai volontari del pre-meeting, gruppi di ragazzi e ragazze che si muovono lungo i 140.000 metri quadrati dei corridoi della fiera come dentro ad un grande alveare. C'è chi dipinge, chi trasporta pannelli di legno, chi disegna planimetrie, chi spinge carrelli, chi prepara i manifesti.
3: È bello capire che non è tempo perso di vacanza, è tempo guadagnato per la mia vita.
4: Come si dice nella vita, vale la pena, c'è un valore che è più della fatica.
5: Donarsi gratuitamente per un'opera così grande fa anche venire molto più fare me stessa.
2: Molti sono quelli impegnati al Villaggio Ragazzi, dove anche l'allestimento richiama il tema scelto per la 47esima edizione, il verso dantesco L'amor che muove il sole e le altre stelle, ma quest'anno l'attesa ha soprattutto un nome, Leone XIV. Occhi e cuori sono già rivolti alla visita di sabato del pontefice. Per la seconda volta un papa entra al meeting dopo 44 anni.
6: E ancora mi ricordo le frasi che ci dedicò quella giornata. Costruite senza stancarvi mai la civiltà della verità e dell'amore.
2: Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitola, una buona serata.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Esistono alcuni momenti in cui il mondo smette di avere un senso ordinato. Le cose accadono e basta, senza una logica rassicurante che le tenga insieme. E chi si trova ad attraversare quei momenti si scopre all'improvviso straniero a se stesso.

Mursol viene arrestato e processato per l'omicidio. Nei primi interrogatori il giudice istruttore cerca invano di far emergere un rimorso, un turbamento, un segno qualsiasi di umanità sofferente e si spazientisce sempre di più di fronte alle risposte piatte e oneste di Mursol. Ma quello che emerge con il passare delle udienze è che il processo si concentra sempre meno sul fatto in sé e sempre di più sul carattere di Mursol come persona. Il pubblico ministero interroga testimoni non sull'omicidio, ma sul comportamento di Mursol al funerale della madre, sul fatto che non abbia pianto, che abbia bevuto un caffè, che il giorno dopo sia andato al cinema con una donna. La corte sembra più interessata a giudicare la sua indifferenza emotiva che il gesto violento che ha compiuto. Testimone dopo testimone, il ritratto che si compone in aula non è quello di un assassino, ma quello di un mostro morale. Un uomo incapace di provare i sentimenti giusti nei momenti in cui la società li richiede. È qui che la storia costruisce la sua idea più radicale e più inquietante. La società non riesce a tollerare qualcuno che non recita le emozioni previste, anche quando quelle emozioni non hanno nulla a che fare con il crimine di cui è accusato. Mursol osserva tutto questo con lo stesso distacco con cui ha osservato ogni altro evento della sua vita, quasi come se stesse assistendo al processo di uno sconosciuto, non al proprio. Comincia a capire con una lucidità fredda e senza illusioni che la sua vita intera viene ora riscritta, reinterpretata, giudicata non per quello che ha fatto, ma per quello che è o per quello che gli altri hanno deciso che sia. È l'assurdo nella sua forma più pura, un mondo che pretende spiegazioni coerenti da un'esistenza che semplicemente non ne ha. La parola di oggi del nostro speciale di Piccole Grandi Parole Pagine d'Estate è assurdo. Ringrazio tutte le emittenti radio, ogni tanto ricordo di farlo anche in questi pochi minuti di rubrica che trasmettono quotidianamente il nostro speciale estivo. Da Antonio Torretti è tutto e naturalmente, appuntamento domani con un altro frammento di questa storia.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Accettami così, ti prego non guardare, nella mia testa c'è un

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 23, One More Shot, live show anni 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: La città gioco nelle fiere di Montorno a Corridonia il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto aperta la Taverna dell'Olmo, offerta dei ceri e festival dei tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto all'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Battaglia de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo, a Corridonia il 21 e 22 e dal 27 al 30 agosto.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri fra lo svincolo per il valico Bocca Trabaria e per Lamoli nella provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: quadro.
1: Viviamo immersi in un fiume di voci, eppure a volte ci sentiamo soli, come se mancasse una parola capace di darci un nome e un posto nel mondo. Bentrovati a Due Minuti un Libro, io sono Gianluca Melilli e oggi esploriamo una storia che cerca di colmare questo vuoto interiore. Se anche tu scrivi libri che interrogano il bisogno umano di appartenenza e di significato, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Intanto apriamo quello di Maura Gancitano, si chiama Animali narrativi, dal sottotitolo Perché non possiamo smettere di credere alle storie. Fin dagli albori del tempo, l'uomo ha sentito il bisogno di raccontare, creare mondi, immaginare universi possibili, assecondando un istinto innato e ancestrale. Viviamo oggi l'epoca della più grande proliferazione narrativa dell'umanità. Siamo circondati da storie nei media, nei social network, nella politica, nel marketing. Eppure le narrazioni sembrano diventate incapaci di creare un significato condiviso e un orientamento collettivo. Il loro consumo ossessivo non fa che lasciarci inappagati. E questa è la contraddizione da cui parte l'autrice per rispondere alla domanda generata da un simile scenario. Perché il vuoto che sentiamo non si colma? La fame non si placa? Intrecciando filosofia, critica letteraria e scienze cognitive, questo libro esplora la condizione contemporanea di chi vive nel guado fra il tramonto delle narrazioni tradizionali e l'emergere di nuove possibilità. E si interroga su cosa significhi essere umani quando gli strumenti che abbiamo sempre usato per dare forma all'esperienza sono diventati al tempo stesso indispensabili e insufficienti. Se è chiaro che qualcosa nel meccanismo si è rotto, cerchiamo ancora nei racconti quello che non sono più in grado di offrirci: un senso di continuità, una direzione, uno spazio simbolico comune. Perché forse questa fame inestinguibile che ci anima non è fame di narrazioni, ma di essere narrati. Quello che ci manca è una voce che dica il nostro nome, che ci inserisca in una trama più grande e ci riconosca come personaggi di una storia che non abbiamo inventato noi e che non finirà con noi. Di Maura Gancitano, Animali narrativi, in libreria da Marsilio.
0: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in primo piano.
1: Marche. Infinita cultura.
2: Ben ritrovati e ben ritrovate, amici e amiche di Radio Nuova in Blu, dalla vostra Samuela Utizzi, con la nostra consueta rubrica caccia di eventi e manifestazioni nel nostro territorio. Oggi con voi per segnalarvi Festival Storie. Ritornerà infatti dal 23 agosto al 29 dicembre Festival Storie, la rassegna culturale giunta quest'anno alla sua sesta edizione sotto la direzione artistica di Saverio Marconi e Manu Latini. La manifestazione ha saputo costruire nel corso dell'edizione un itinerario culturale che ha superato i confini dei campanili per raccontare una sola grande storia, ossia quella delle Marche e dei Borghi. Quest'anno ospiterà grandi personaggi, tra cui Marco Travaglio, Sofia Raffaeli, Giorgio Pasotti, Federico Buffa, Andrea Zorzi, Natascia Stefanenko e tanti altri. 9 saranno gli spettacoli con ingresso a pagamento, mentre gli altri 15 ad ingresso libero, per un totale di ben 24 eventi che animeranno i 12 comuni. L'inaugurazione è in programma domenica 23 agosto alle ore 21.15 a Montefiore dell'Aso, al Polo Museale San Francesco, con Serena D'Amato e Daniela Damiani, protagoniste dello spettacolo dedicato alla pizzica salentina. Ecco quali sono gli altri, alcuni degli imperdibili appuntamenti di Festival Storie. Martedì 25 agosto a Ponzano di Fermo alle ore 21.15 sul Sagrato della Chiesa San Marco, l'appuntamento sarà con Federico Buffa, che racconterà il mito Diego Armando Maradona. Mercoledì 2 settembre, sempre a Ponzano di Fermo, Natascia Stefanenko, intervistata da Raffaele Vitali, presenterà Dalle Marche con Amore. Sabato 5 settembre alle ore 21.15 al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, spazio invece all'Orchestra Mercadante con Io te vorria basà, omaggio alle grandi melodie napoletane. Venerdì 11 settembre alle ore 21.15 al Teatro Beniamino Gilli di Monsan Pietro Morico, Luca Pagliari presenterà il libro La leggenda di Don Leandro, intervistato da Stefano Cesetti. Giovedì 24 settembre alle ore 21.15 ancora Federico Buffa sarà protagonista, questa volta a Montefiore dell'Aso con Valentino Mazzola e il Grande Torino. Sabato 26 settembre alle ore 21.15 all'Auditorium Monsignor Tarcisio Carboni di Ortezzano l'ospite sarà Gioia Bartali con Vi racconto mio nonno Gino Bartali, intervistata da Alvin Crescini. E arriviamo al mese di ottobre, domenica 4 ottobre al Teatro Comunale di Penna San Giovanni, l'appuntamento sarà con la banda musicale Castelplaneo e Poggio San Marcello con Carlo Urbani, Lettere da un viaggio. E ancora mercoledì 7 ottobre al Teatro Comunale di Loro Piceno i riflettori saranno puntati su Raffaele Paganini, che dialogherà con Saverio Marconi. Venerdì 9 ottobre al Teatro del Leone di Santa Vittoria in Matenano arriveranno Julen e Pablo Corradini con Il Tango del Ritorno. Sabato 10 ottobre al Teatro Beato Pellegrino di Falerone sarà protagonista Roberto Ciuffoli con Ridere in ordine alfabetico. Mercoledì 14 ottobre alle ore 11 al Teatro Ideale di Servigliano Damiano Tommasi dialogherà con Vincenzo Baragona nell'incontro Etica e Valori nello Sport, dedicato alle scolaresche. Vi ricordo che gli appuntamenti proseguiranno ancora per ottobre, novembre e dicembre fino al 29 dicembre. Quindi l'appuntamento con Ste Festival Storie si inaugurerà il domenica 23 agosto. E con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo appuntamento. Okay.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

www.radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 20 termesantalucia.it.
4: Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo a Corridonia, il 21 e 22 agosto e dal 27 al 30 agosto. La rievocazione storica, organizzata dall'associazione La Margutta, trasforma il centro storico in un grande teatro medievale. Da venerdì 21 agosto, aperta la Taverna dell'Olmo. Offerta dei ceri e Festival dei Tamburi con i Vox Ulmi. Sabato 22, gran corteo storico della Margutta, con il ritorno alla vita medievale di Montolmo e spettacolo tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare con la Compagnia della Marca. Giovedì 27 agosto, l'Ippodromo Martini, premio Terre di Montolmo, con abbinamento dei cavalli alle contrade. Venerdì 28 agosto, le fiere di Montolmo e il torneo Ludi Antiqui, con le improvvisazioni in rima di Gianluca Foresi. Sabato 29 agosto, nuova serata di sfide tra contrade e premiazione della contrada vincitrice del Palio. Chiusura domenica 30 agosto con la rievocazione della Bataille de Caresme e de Charnage e la partecipazione straordinaria della Compagnia dei Folli di Ascoli Piceno. Ludi Antiqui, la città gioco nelle fiere di Montolmo.

0: doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu colora la tua estate.

0: ormai.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: due estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, la

0: e rischiarono di perdere il pianeta. Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colore

Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Radio Nuova in Blu.

distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

italiani. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Color

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova.

ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

0: stare insieme nel bene e nel male.
1: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.